display TFT da 7 pollici con connettività Bluetooth e Wi-Fi. La nuova Enduro Veloce, proposta a 19.900 euro, si presenta quindi come un mezzo capace di coniugare stile, solidità e tecnologia, qualità che la rendono perfetta per chi, come i motociclisti di Moto4Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei lunghi e più remoti. Perfetta per chi, come i motociclisti di Moto4Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei luoghi più remoti del pianeta.

0: Nel giugno del 2002, alcuni uomini appartenenti alla Polizia di Stato si incontrano per compiere un viaggio di oltre 13.000 chilometri. Un viaggio che partirà da Roma, attraverserà l'Europa, si spingerà fino al continente asiatico e raggiungerà Pechino. Tutto questo usando il mezzo di locomozione più straordinario e semplice mai inventato, la moto. Chi sono questi uomini? Da dove arriva la loro passione? Ma soprattutto, qual è il loro obiettivo? Scopriamolo insieme.
1: Il diario di bordo di Moto4Peace.
0: Raggiungere Pec, in Kosovo, per portare aiuti umanitari a circa 150 famiglie. Grazie a molte donazioni furono raccolti oltre 70 quintali di beni di prima necessità, caricati su due camion e scortati da quattro moto. 10 persone per una missione umanitaria in un paese che nel 2001 andava lentamente verso la normalizzazione, dopo che una risoluzione dell'ONU nel 1999 impose un governo provvisorio, dando inizio al disarmo dell'esercito di liberazione del Kosovo. Anche in questa spedizione le immagini furono realizzate in modo amatoriale, ma restano un importante documento a testimonianza di questo viaggio di solidarietà.
2: Nasce così l'idea di Peace for the People, che da lì a breve diventerà Moto4Peace, una onlus costituita da appartenenti alle forze di polizia italiane e successivamente europee. Gli uomini di Moto4Peace coniugano la grande passione per la moto a finalità umanitarie, realizzando ride motociclistici nei paesi più poveri e disagiati del mondo, sostenendo progetti rivolti al sociale e portando al mondo occidentale una testimonianza diretta di quanto sia ancora oggi più che mai necessario l'impegno dei paesi più ricchi e sviluppati per sconfiggere povertà ed analfabetismo nel mondo. Ma per realizzare tutto questo non basta salire in sella ad una moto e percorrere migliaia di chilometri, c'è bisogno di una continua sinergia. Nel 2002 parte da Roma il primo raid ufficiale. Abbiamo raggiunto la Cina attraversando parte dell'Europa e dell'ex Unione Sovietica fino a raggiungere il Qinghai, l'occhio del Tibet.
3: Ciao, sono Giacomo Giordano, detto Giacomino per gli amici. Anch'io ascolto Radio Moto4Peace.
1: Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.

Tutte le sere e durante la notte, in esclusiva su Radio Moto for Peace, Radio Tanto Tempo Fa, riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg degli anni 80.

0: Avete ascoltato Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Sudamericando. Olé. Música latina. Hola. En Radio Moto 4P. Sudamericando.
3: Behind. Dietro le storie della musica.
4: C'è un momento tra il giorno e la notte in cui le città sembrano trattenere il respiro.
5: Di che mi amerai di colpo corruzione? Soffiando il cuore, fermandomi il polmone.
4: Le finestre restano accese, ma le strade si svuotano. È in quell'ora sospesa che le voci diventano più vere. Ed è proprio lì che inizia la nostra storia di oggi. Questa è la storia di Enzo. Enzo che non alzava mai troppo la voce. Enzo che sembrava parlare piano, ma arrivava lontano. Roma, fine anni 70, la città pulsa, si muove, si contraddice. Le radio libere sono ovunque. Piccole stanze, microfoni improvvisati, sogni più grandi delle antenne che li trasmettono. In mezzo a quel caos creativo c'è qualcuno che non cerca il volume, ma la frequenza giusta. Enzo Carella non scrive canzoni per far ballare, scrive canzoni per far fermare. Lo immagino seduto magari con una sigaretta dimenticata tra le dita, mentre osserva il mondo come se fosse una scena teatrale. Le parole gli arrivano a ondate, strane, oblique, a volte quasi misteriose. Non seguono sempre le regole, ma seguono una verità. E poi arriva l'incontro. Un altro spirito libero, un autore che sa giocare con la lingua come fosse plastilina. Insieme costruiscono qualcosa che non somiglia a niente di già sentito. Non è pop, non è sperimentazione, non è territorio nuovo. Ma quando Enzo canta, non cerca di convincerti, ti invita. E tu, quasi senza accorgertene, entri.

La radio, quella vera, se ne accorge. Le sue canzoni iniziano a girare, non sono immediate, ma restano, come certi sogni che capisci solo al mattino. Ma chi è questo? Si chiedono gli ascoltatori. Non è una domanda banale, perché Enzo Carella non si lascia definire. C'è qualcosa di fragile, ma anche di ostinato nel suo modo di stare al mondo. Non rincorre il successo, non si piega alle mode. È come se seguisse una bussola tutta sua, invisibile agli altri. Eppure, per un momento le onde si allineano. Le sue canzoni arrivano più lontano, entrano nelle case, nelle macchine, nelle cuffie di chi cerca qualcosa di nuovo, di diverso. Non tutti capiscono subito, ma chi capisce resta. Perché Enzo Carella non canta solo storie, canta sensazioni. E le sensazioni non hanno bisogno di spiegazioni. Ma la radio, si sa, è fatta anche di velocità, di novità continue, di nomi che arrivano e scompaiono come onde sulla riva.

E allora succede qualcosa. Non un crollo, non una fine, piuttosto un allontanamento. Enzo si sposta ai margini, non sparisce, ma diventa più difficile da trovare, come certe frequenze che devi cercare con pazienza girando lentamente la manopola della tua radio. E forse è proprio lì che diventa ancora più vero, perché lontano dal rumore la sua voce cambia, si fa più intima, più essenziale, come se parlasse direttamente a chi ha voglia di ascoltare davvero. Nel frattempo il mondo va avanti, cambiano le mode, cambiano i suoni, le radio si trasformano, diventano più veloci, più affollate, ma da qualche parte ogni tanto qualcuno rimette su un suo disco e succede una cosa strana: il tempo si piega. Quelle canzoni non sembrano appartenere a un'epoca precisa, non suonano vecchie, suonano fuori tempo, come se fossero sempre state lì in attesa di essere ascoltate. E allora capisci che Enzo non ha mai cercato il successo, forse cercava solo la giusta distanza. La distanza necessaria per osservare, per scrivere, per trasformare le parole in qualcosa di diverso, qualcosa che non si consuma subito. Perché le sue canzoni non sono fuochi d'artificio, sono braci, restano accese anche quando non le guardi o non le senti. E adesso, mentre questa storia passa attraverso le onde della radio, qualcuno potrebbe stare ascoltando per caso, magari in macchina, magari in una stanza silenziosa, e forse si chiederà: perché non lo conosco meglio? È una buona domanda, ma forse la risposta è semplice: perché certe voci non vogliono essere ovvie, vogliono essere scoperte. Enzo Carella è stato questo, un artista laterale, un esploratore di parole, uno che non ha mai smesso di cercare. E in fondo è proprio questo che rende una storia degna di essere raccontata alla radio. Non il rumore che fa, ma l'eco che lascia. E se per caso stanotte, mentre girate la manopola, sentite qualcosa di diverso, qualcosa che non sapete spiegare, fermatevi. Potrebbe essere Enzo Carella.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: In onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Hsu.
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome.
4: Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Hsu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura. 25

0: 5 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre, anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento e le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team, partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio. Vi raccomando, e adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
1: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

0: E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare. Un gesto completamente gratuito, ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale, che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto, 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e, pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.

0: Ben ritrovati, questa è la World Parade, io sono Richard Xu, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra, con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia, e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al settimo posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7. The number one song in China is Jay Chou, Who Cares?

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica. Al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor. He said

0: classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto4Peace già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E adesso palla al centro, atterriamo a Singapore dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.

0: 14 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i veri big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Wolken.

0: ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: This is the World Parade.
5: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
6: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Søren Tobegaard Lund, Fabi Goyim,

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Choosin' Texas.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: This is the World Parade new hit.
3: Bene, con questa canzone tipicamente statunitense si conclude la nostra classifica, ma adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit, che in questo periodo sarà interamente dedicata alla scoperta dei brani di maggior successo dei paesi che il team di Moto for Peace ha già attraversato, che toccherà nei prossimi giorni durante l'attuale missione in Mongolia. E infatti partiamo subito con una delle hit del momento in Turchia, la prima nazione dopo l'Italia a essere interessata dall'itinerario del viaggio in corso. A tal proposito, un grande abbraccio e saluto a Mehmet Özkokak.
4: The best hit in Turkey.

È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Noi non lo diciamo solo per dirlo, ma è pura verità. Radio Moto for Peace è la radio senza frontiere. Dimmi la verità. Sì, proprio tu. Su RTL 102.5 hai mai ascoltato una canzone di successo della Turchia? Oppure se vai su 105, ascolterai mai una canzone del Kazakistan? No, mai e poi mai. Noi siamo diversi, siamo speciali e lo siete anche voi che ci ascoltate. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima edizione. Da Richard Show è tutto, ciao.
1: Auf Wiedersehen.
2: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante.

0: informazioni umanitarie di moto. Forbis, le ultime notizie
1: con Richard Hsu. Un grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori sintonizzati su Radio Moto For Peace e soprattutto al team di Moto For Peace in viaggio verso la Mongolia. L'avventura non si ferma e oggi ne sapremo di più direttamente dalla voce del presidente di Moto For Peace, Bernardo Lepore, che con il suo team si trova a Tbilisi, la splendida e storica capitale della Georgia. Ascoltiamo.
2: Buongiorno a tutti, siamo finalmente arrivati a Tbilisi, la nostra prima tappa nell'ex Unione Sovietica. L'ingresso non è stato semplice, ma non per il controllo doganale, ma per le strade. Praticamente abbiamo percorso 200 chilometri in quasi 4 ore. Strada bellissima, sicuramente panoramica, però non abbiamo fatto 100 metri di rettilineo. Comunque il posto è molto molto bello, la città è molto molto bella. Ed oggi siamo qui per un meeting con l'ambasciatore italiano che ha espresso la volontà di farci un saluto. E, più tardi avremo un incontro con le forze di polizia locali presso un distaccamento. E questo è uno degli obiettivi della nostra missione, cioè quella di non passare, come dire, inosservati, ma di fermarsi, di creare dei punti di incontro e spiegare quali sono le motivazioni del nostro viaggio, raccontare le nostre esperienze e soprattutto la finalità di questo viaggio, che ricordo è quello di sostenere delle scuole nella provincia di Ulaanbaatar. Ciao a tutti.
1: Bene, domani 11 giugno il team entrerà in territorio russo per fermarsi a Daryali, conosciuta storicamente come la Gola di Daryal. Il team si troverà di fronte a un luogo iconico e spettacolare, una profonda e stretta gola scavata dal fiume Terek, situata proprio lungo il confine montuoso del Caucaso che separa la Georgia dalla Russia. Fin dall'antichità questo passaggio naturale ha rappresentato una via strategica fondamentale, presidiata storicamente da fortificazioni per controllare il transito tra l'Europa e l'Asia. Meteo for Peace. Per quanto riguarda le previsioni meteo, a Daryali per il 12 di giugno 2026 si prevede pioggia durante il giorno e pioggia leggera anche in serata, con una temperatura massima di 11 gradi e una minima di 5. È tutto per questa edizione.
3: Moto for Peace, Mongolia 2026.
4: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
5: In Italia, se guidi utilizzando lo smartphone, rischi la sospensione della patente per una settimana, decurtazione di 10 punti e una multa compresa tra 250 e 1000 euro. E se i punti nella tua patente dovessero già essere inferiori a 10, la sospensione della patente si allunga a 3 mesi. Pene più severe se provochi un incidente.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
1: And one, and two, and three, and four, and seven.
0: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
2: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
0: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Behind, dietro le storie della musica.
4: Un giro di basso profondo, una batteria dal groove inconfondibile e un sample jazzato in loop. Stiamo parlando di Aspettando il sole di Neffa, al secolo Giovanni Pellino, classe 67. Questo pezzo evidenzia il perfetto equilibrio tra hip-hop, soul e raffinatezza sonora. Neffa ci racconta di un viaggio interiore che si srotola su rime fluide, con melodie che ci accarezzano e un ritornello che è cantato dal fantastico Giuliano Palma, mentre la base è prodotta dal beatmaker Deda. Il brano è il risultato della somma di due campionamenti, Free at Last di Al Green e Sneaking in the Back di Tom Scott. Neffa e la sua crew riescono a trasformare suoni del passato in qualcosa di nuovo e di iconico. Ci portano dunque nell'Olimpo dell'hip hop italiano, quello di Frankie High Energy, dei Sangue Misto, di Colle del Fomento o OTR. Aspettando il sole diventerà quindi una pietra miliare, un brano che ha segnato letteralmente un'epoca del nuovo stile hip hop italiano.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto For Peace.
0: A Moto News non si parla solo di moto, perché la carovana di Moto For Peace si muove anche sulle quattro ruote, più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici, non è vero Marco?
3: Sì Richard, a seguire la carovana di Moto For Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio, uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece cucina da campo.
0: Beh, sicuramente è importante anche la preparazione e la messa a punto di questi furgoni che tutte le volte vengono messi a dura prova. Senti, prima di ogni missione quindi cosa succede a questi furgoni?
3: Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili, e a tal proposito su Roma abbiamo il nostro amico, il nostro punto di riferimento che da molti anni ci supporta e sopporta, che è la concessionaria Iveco Strappini di Orte, che pazientemente e con molta professionalità ci risolve i problemi, come ad esempio al rientro dall'ultima missione in Africa, in cui tutti i mezzi sono stati messi a dura prova, sono stati massacrati, ma in particolare i furgoni hanno sofferto più di tutti. Quindi poter contare su un'assistenza meccanica di qualità è indispensabile e fondamentale.
4: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
5: And one, and two, and three, and four, and seven.
4: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
6: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
4: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
0: Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle.

0: Reportage di Rai Italia su Moto for Peace.
1: Che sarà in America Latina, in zone con tutt'altro tipo di problemi, però molto, molto pericolose a causa del narcotraffico, delle bande, e lì per esempio sarà fondamentale il rapporto con la polizia locale. E a me piace molto di questa idea il fatto che un po' tutti noi sogniamo di andare, no? La missione in Africa è un po', diciamo, in fondo al cuore, tutti noi diciamo un giorno lo farò, oppure anche mi piacerebbe aiutarli a casa loro, perché qui poi in Italia è difficile organizzare un'accoglienza fatta bene. E mi piace il fatto che ci siano degli uomini e anche qualche donna che insomma hanno rotto gli indugi e sono partiti veramente, prendendo tra l'altro tutto questo nel periodo delle ferie e tutto autofinanziato, diciamo, con i loro stipendi, quindi rischiando anche del proprio, sia come tempo, come soldi, come salute.
2: Certo, beh, noi diciamo spesso, senza dover abbandonarsi nella retorica, però che l'Italia ha un grande cuore e mi sembra di capire, vedendo questo filmato, capendo questo progetto, che davvero la rete di persone che vogliono aiutare i più poveri, coloro che sono più in difficoltà, è molto estesa.
1: Beh sì, dall'ultimo rapporto Eurispes risulta che 6 milioni e mezzo di italiani si impegnano in attività di volontariato, oltre 3 milioni in organizzazioni, ed l'altra parte minore lo fanno individualmente, quindi dando risposta individuale alle necessità concrete che incontrano. Credo che sia noi italiani che siamo un po' inclini a trattarci male come paese, non siamo certo sciovinisti come i francesi, però dovremmo essere invece anche noi orgogliosi di questo tratto della nostra cultura,
2: Che
1: della
2: fa
1: nostra.
2: parte del nostro DNA,
1: Sì.
2: comunque. Senti, Costanza, abbiamo detto che tu lavori per Rai Vaticano, quindi conosci molto bene la realtà della nostra Chiesa. Secondo te, quanta attenzione c'è verso la solidarietà?
1: Tantissima, veramente c'è un mondo silenzioso e poco appariscente, che fa poco rumore, ma veramente in ogni parrocchia, quindi in tutto il territorio italiano, ci sono persone che silenziosamente si spendono gratis, spendono tempo, soldi, energie per gli altri, per aiutare la parrocchia o anche. Veramente ho visto, mi è capitato per lavoro, anche per esperienze personali, di incontrare tante di queste persone che mettono veramente a disposizione, a volte anche la casa, le macchine, una rete, che non fa rumore, non appare spesso sui giornali. Per esempio, le tante famiglie aperte all'affido di bambini con problemi. L'affido è penso la massima generosità possibile, perché non c'è neanche la gratificazione dell'adozione, quando puoi dire questo bambino è mio, mi è stato consegnato. Si accompagna un bambino con dei problemi per un periodo della sua vita, però non interrompendo i legami con la famiglia d'origine, e ci sono tantissime famiglie che lo fanno, quindi che aggiungono un letto a castello in casa, aggiungono un piatto a tavola.
2: E nessuno lo sa. Senti,
1: Sì.
2: se i nostri telespettatori volessero fare qualcosa di concreto per questi paesi in cui c'è davvero molto bisogno, possono farlo?
1: Beh, Moto for Peace ha un sito e lì ci sono l'indirizzo Libano, anche per esempio si può versare il 5 per 1000. E da parte mia, cioè, ovviamente è una scelta libera, da parte mia posso garantire che tutto quello che arriva a questi poliziotti è usato veramente per il bene e con la massima onestà, anche perché sono poliziotti, quindi ci fidiamo particolarmente di loro.
2: Allora ringrazio davvero Costanza Miriano, speriamo che insomma anche questo piccolo appello, no, possa portare qualche aiuto in più. Grazie davvero di
1: Grazie,
2: cuore, buon lavoro.
1: grazie.
2: E adesso io torno da Stefano perché è il
3: Vieni.
2: momento della
3: Ah sì, ah, Badabun,
2: dedica!
3: bellissima questa intervista,
2: Bella,
3: bella,
2: sì,
3: molto bella, complimenti.
2: emozionante.
4: Ciao, sono José Brescia da Monopoli e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: tempo di Radio Tanto Tempo Fa, quando il passato ritorna presente.
1: Va ora in onda Radio Tanto Tempo Fa, estratti di trasmissioni radiofoniche di radio o personaggi che non ci sono più. In questa edizione Richard Shu su Radio Energie di Reggio Calabria.

0: e protagonista del nostro secondo spazio dedicato al DJ anche tu, dove la musica la scegli solo tu, Tino. Tino che si trova anche lui in vacanza a Messina e che sta ascoltando e seguendo Energy ormai da diversi giorni, visto che lui comunque non è di Messina, seppur di origine siciliana, è comunque ormai un abitante del nord Italia, ma appena può naturalmente va a ritrovare la sua bella Sicilia e il grande sud Italia. Allora Tino, grazie per averci innanzitutto contattato e sei stato protagonista con la tua canzone dei appunto Dirotta su Cuba, che tu hai scelto con la canzone Sono Qui, tra l'altro disco novità. Allora, buona estate, allora buone vacanze, siete in tanti a farvi sentire, la cosa ci fa molto piacere, ormai siamo nel vivo della vacanza, oggi ufficialmente davvero è il mese per eccellenza, si iniziano a fare i falò in spiaggia, ci sono queste sagre, queste feste, tra pochi giorni festa di Santo Stefano, quindi fuochi d'artificio, un sacco di paesini che organizzano un sacco di belle cose, insomma è un mese d'agosto che se uno sa vivere può divertirsi moltissimo. Attenzione, perché ho voglia di fare una cosa, l'avete già capito? No, lo facciamo dopo allora. No, lo facciamo adesso.
1: Estate in t-shirt,
0: dai, il primo che chiama il numero 0965 89 34 34 vince la nuova t-shirt di Radio Energy, per ricordare appunto questo primo agosto, questa bellissima estate 2002 targata Energy. Vi ricordo il numero 0965 89 34 34. Lasciate le vostre coordinate e vi faremo avere questa splendida t-shirt. A dopo.
2: Metropolis. Metropolis. Tutto ciò che vi siete persi di Richard Hsu e delle tendenze metropolitane nel programma Rivelazione dell'anno su Radio Energy dal 19 al 24 agosto alle 10. Metropolis. Metropolis. All the best.
3: E dal 26 agosto Metropolis torna in diretta via satellite da Milano.
4: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
5: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
6: Three employees and two work trucks.
5: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
6: They sure are.
5: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
6: Shockingly low, huh?
5: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
6: I got it.
5: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: Su Radio Moto for Peace, i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
2: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi raid motociclistici. Per i freni, invece, qualora fosse possibile, installare le tubazioni aeronautiche in treccia, che sono molto più resistenti ed efficaci delle tubazioni in gomma. I dischi freni eccessivamente usurati ovviamente possono causare improvvise e pericolosissime rotture. Dischi e pastiglie nuovi garantiscono la lunga durata e sicurezza. E per le sospensioni, la forcella e gli ammortizzatori in buono stato garantiscono viaggi sicuri e divertenti in ogni situazione. Pertanto la loro efficacia deve essere garantita da una scrupolosa manutenzione. Per la taratura sarà opportuno adattarla al tipo di percorso che si dovrà affrontare. Impianto elettrico, è fondamentale controllare che tutte le connessioni siano perfettamente efficienti, controllare le matasse dei fili e possibilmente riavvolgere le stesse con una stratura adatta anche al trattamento antiumidità per affrontare viaggi ogni tempo ed eventuali guadi che mettono a dura prova l'impianto stesso. La batteria possibilmente al gel. In commercio si trovano anche tipi adatti alle moto più anzianotte. Nel caso sia in posizione scomoda, potrà essere fornita di una prolunga cavo positivo in modo da poter attaccare i cavi ed altri mezzi. Assolutamente necessario avere al seguito i cavetti preposti allo scopo. Per il telaio, un approfondito controllo visivo deve essere fatto alle saldature del telaio e supporti sella. Per raid duri con percorsi sterrati e deserti sabbiosi sarebbe opportuno il rafforzamento delle saldature stesse con degli inserimenti di rinforzo soprattutto sul canotto dello sterzo e punti di sforzo come gli attacchi degli ammortizzatori. Anche su mezzi nuovi un controllo è sempre utile.

È il 21 gennaio 1973. Siamo agli Abbey Road Studios. I Pink Floyd stanno lavorando a un disco destinato a diventare un'icona. The Dark Side of the Moon. Tutto sta prendendo forma, tranne un brano. Un pezzo che parla di morte, di paura, di ciò che non possiamo controllare. La canzone è The Great Gig in the Sky. Richard Wright ha scritto un piano ipnotico, la band ha costruito un passaggio sonoro potente, ma manca qualcosa, manca l'anima, manca una voce che possa sentire la morte, senza parole. Ed è qui che entra in scena Claire Torrey, giovane cantante di session, più abituata ai jingle, sinceramente, che alle leggende del rock, ma viene chiamata all'ultimo minuto da Alan Parsons. Claire, gli dice, abbiamo bisogno di te, anzi, i Pink Floyd hanno bisogno di te. Claire quasi quasi dice no, ma Abbey Road è Abbey Road, il lavoro è il lavoro. Arriva quindi in studio trafelata, le fanno ascoltare il brano, poi unica istruzione, canta la morte ma senza parole. A questo punto Claire chiude gli occhi, la base parte e quello che succede dopo non è semplicemente un canto, è un urlo, è una ferita, è paura, rabbia, resa, liberazione. Per 2 minuti e mezzo Claire Torrey improvvisa tutto, ogni nota, ogni respiro, ogni lacrima. Quando finisce trema, piange e si scusa con la band. Lasciatemela rifare, è troppo sbagliata, ma i Pink Floyd l'hanno già capita, sanno che... quella è la take, quella è la morte trasformata in musica. Claire verrà pagata 30 sterline, la tariffa standard in quel tempo. Nessun credito, nessun diritto d'autore e per 32 anni il suo nome non compare da nessuna parte. Eppure quella voce solitaria diventata uno dei momenti più iconici della storia del rock, solo nel 2004 si deciderà di farsi avanti, ma non per i soldi, ma per la verità, perché quella performance l'ha composta lei. Nel 2005 finalmente ottiene ciò che merita. Il suo nome comparirà accanto a quello di Richard Wright come coautrice di The Great Gig in the Sky. Oggi, ogni volta che ascolti quel brano, quella voce che vola oltre il dolore è lei. È Claire Torrey, ripagata con 30 sterline, ma destinata all'immortalità. A volte la musica più potente non si scrive, si vive.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

0: la missione umanitaria di moto.
1: Fortis, le ultime notizie con Richard Chu.
2: Un grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori sintonizzati su Radio Moto for Peace e soprattutto al team di Moto for Peace in viaggio verso la Mongolia. L'avventura non si ferma e oggi ne sapremo di più direttamente dalla voce del presidente di Moto for Peace, Bernardo Lepore, che con il suo team si trova a Tbilisi, la splendida e storica capitale della Georgia. Ascoltiamo.
3: Buongiorno a tutti, siamo finalmente arrivati a Tbilisi, la nostra prima tappa nell'ex Unione Sovietica. L'ingresso non è stato semplice, ma non per il controllo doganale, ma per le strade. Praticamente abbiamo percorso 200 chilometri in quasi 4 ore. Strada bellissima, sicuramente panoramica, però non abbiamo fatto 100 metri di rettilineo. Comunque il posto è molto molto bello, la città è molto molto bella. Ed oggi siamo qui per un meeting con l'ambasciatore italiano che ha espresso la volontà di farci un saluto. E, più tardi avremo un incontro con le forze di polizia locali presso un distaccamento. E questo è uno degli obiettivi della nostra missione, cioè quella di non passare, come dire, inosservati, ma di fermarsi, di creare dei punti di incontro e spiegare quali sono le motivazioni del nostro viaggio, raccontare le nostre esperienze e soprattutto la finalità di questo viaggio, che ricordo è quello di sostenere delle scuole nella provincia di Ulaanbaatar. Ciao a tutti.
2: Bene, domani 11 giugno il team entrerà in territorio russo per fermarsi a Daryali, conosciuta storicamente come la Gola di Daryal. Il team si troverà di fronte a un luogo iconico e spettacolare, una profonda e stretta gola scavata dal fiume Terek, situata proprio lungo il confine montuoso del Caucaso che separa la Georgia dalla Russia. Fin dall'antichità questo passaggio naturale ha rappresentato una via strategica fondamentale, presidiata storicamente da forti per controllare il transito tra l'Europa e l'Asia.
4: Meteo for Peace.
2: Per quanto riguarda le previsioni meteo, a Daryali per il 12 di giugno 2026 si prevede pioggia durante il giorno e pioggia leggera anche in serata, con una temperatura massima di 11 gradi e una minima di 5. È tutto per questa edizione.
4: Moto for Peace, Mongolia 2026.
5: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
6: Radio Moto for Peace presenta
7: Coming Soon Radio.
6: Quotidiano di informazione cinematografica.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
13: Fossi in te sarei nervoso.
12: Sette eredi.
14: Chi è il prossimo?
12: Una fortuna. Nessun testimone.
15: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
12: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
16: Sai.

0: come andrà a finire.
1: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
4: 3 employees and 2 work trucks.
3: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
4: They sure are.
3: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
4: Shockingly low, huh?
3: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
4: I got it.
3: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
7: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
6: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
8: E sii protagonista dei progetti umanitari di Moto for
7: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
6: Grazie.
9: Nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
10: Scopo della missione:
9: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.
11: Sudamericano, ore, música latina, hola, regla yo Moto for Peace, Sudamericano.
12: Es la hora de Sudamericano.
13: It's time for Sudamericano.
12: È tempo di Sudamericano.

0: The National Vibes.
1: Ciao, sono Richard Xu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.
2: International Music by Radio Motor.

0: Probabilmente avrete già sentito parlare di tale Bariska, il ragazzo super intelligente che sostiene di venire da Marte. Bariska Keprejanovic viveva a Volgograd, in Russia. Ha impressionato gli scienziati fin da bambino per la sua super intelligenza. Un'intelligenza dovuta al fatto che, secondo le sue stesse parole, il ragazzo viene direttamente da Marte. L'ormai persona adulta sostiene infatti di aver trascorso la sua vita sul pianeta rosso prima di rinascere sulla Terra da una madre umana. Che gli si creda oppure no, tutti gli studiosi che ha incontrato sono rimasti sconcertati dal livello delle sue capacità e dalle conoscenze che ha del sistema planetario. La mamma ha rivelato più volte di aver capito, fin da quando aveva pochi mesi, che il suo Bariska aveva quel qualcosa in più. Ha infatti iniziato a parlare quando aveva pochi mesi e imparato a leggere e disegnare quando aveva solo un anno e mezzo. Già dall'asilo aveva capacità linguistiche superiori, era molto abile a scrivere ed aveva una memoria impressionante. I suoi genitori hanno rivelato inoltre che, nonostante loro non gli abbiano mai insegnato nulla sullo spazio, che mostrava una conoscenza del cosmo impressionante, rivelando anche di una catastrofe nucleare marziana. Inoltre, sembra che sappia qualcosa sul futuro del nostro pianeta. Nessuno sa dove si trovi attualmente, ma varie voci suggeriscono che sia stato preso in custodia dal governo di Vladimir Putin. Ma quello che più conta sono le quattro previsioni del ragazzo. I campi magnetici della Terra si invertiranno e i poli cambieranno. La Sfinge di Giza nasconde un segreto che, una volta scoperto, cambierà per sempre la vita sulla Terra. Ma ancora più strano è la sua previsione circa l'arrivo di altri cosiddetti bambini indaco, bambini come lui. Infine un classico: ci aspettano due inondazioni globali. Quelle previste anni fa, però, non sono mai avvenute. E voi cosa ne pensate? Vi convince questa storia?
1: Cocktail Magazine, Music and News with Richard Chew.
0: È tempo di film su Radio Moto for Peace. Vi faremo rivivere immagini e protagonisti con speciale colonna sonora.

0: Radio Moto for Peace.
1: Ciao, sono Eli da Parma e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
0: The radio without frontiers.

Theodore Derice Pendergrass, conosciuto anche come Teddy P o Teddy Bear, Teddy Pendergrass è nato a Philadelphia il 26 marzo del 1950. Dedito ai generi R&B, soul, jazz, gospel, fu in attività dalla fine degli anni 60 fino agli inizi degli anni 70. Prima come componente di gruppi quali The Cadillacs e poi Harold Melvin and the Blue Notes, di cui era anche la voce solista, e in seguito come cantante solista fu anche autore soprattutto di brani d'amore. Da solista pubblicò un totale di 20 album, i primi 6 dei quali pubblicati tra il 1977 e il 1981 gli valsero anche dischi d'oro. Il primo di questi fu l'album omonimo del 1977. Tra gli altri titoli ricordiamo Teddy del 79, Love Language dell'84, Joy dell'88 e This Christmas I'd Rather Have Love del 98. I suoi ultimi album furono solo raccolte. Collaborò poi anche con vari artisti, tra cui Whitney Houston, con cui incise nell'84 il brano Hold Me, inserito nel suo album Love Language, oltre che nel primo album della Houston del 1985. Ottenne 5 volte la candidatura ai Grammy Awards nel 79, nell'82, nell'89, nel 92 e nel 94. Abbandonò poi la carriera discografica nel 2006, dopo oltre 35 anni e 24 anni da un incidente stradale che lo costrinse a passare gran parte della sua vita su una sedia a rotelle. Morì nel 2010 all'età di 59 anni. Per assecondare la sua passione per la musica ed inseguire il sogno di una carriera in campo discografico, abbandonò gli studi in giovane età per dedicarsi come batterista al gruppo dei Cadillacs. E assieme alla band invece di Harold Melvin e i Blue Notes, incise brani celebri quali Miss You Bad Luck, Wake Up Everybody, The 2 Million Sellers, If You Don't Know Me By Now e Don't Leave Me This Way. Una carriera stratosferica, incredibile, una voce riconoscibile e intramontabile. Questo era Teddy Pendergrass.

0: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Ad esempio, lasciare le chiavi all'interno dell'auto con la portiera aperta non è in generale una buona idea. Può costarvi l'auto stessa nel caso se ne accorga un ladro, ma anche una multa se lo fate in Svizzera.
1: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato molto.

spiagge ai fianchi, tonnara di passanti. Oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

0: la gente come un innocente che non c'entra niente.
1: Fredda come un dolore, dolce nera senza cuore.
0: E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale,

0: That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
4: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
5: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
6: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
7: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
8: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
9: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
10: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
11: All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito tecnologia e intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale diventerà ancora più pervasiva, rivoluzionando settori come la sanità, i trasporti, l'educazione e il lavoro. Potremmo vedere macchine sempre più capaci di svolgere compiti complessi e creativi, con l'automazione che sostituirà molte mansioni ripetitive. Tuttavia, questo solleverà importanti questioni etiche e socio-economiche, come la disoccupazione tecnologica e il divario digitale. Ci sarà poi l'impatto sociale. Lavori basati sulla creatività, sull'empatia e sulla leadership saranno più richiesti. La necessità di riqualificare le competenze sarà cruciale, con governi e aziende che dovranno adattarsi a una forza lavoro in costante evoluzione.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio in Grecia, invece, è vietato fumare al volante.

0: alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione. One, two,
1: three, alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
2: High rotation. Three current hits without interruption.

0: Ciao, sono Sara Tagliarini e anch'io da Milano ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: hot music in the mix with your favorite DJ.
1: Questa è la parentesi di Maxi Megamix. I grandi successi remixati per voi. Maxi Megamix. The Powers in the Mix.

0: Nel 2014 Moto for Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.
2: Twirl those wheels!
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
2: And one, and two, and three, and four, and seven.
3: Meanwhile, Road You can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
4: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
3: It feels good to be a Road You. It feels good to Geico.
5: In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la Asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
0: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
7: Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
8: Enterprise, nella sua missione diretta
7: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
9: e di nuove civiltà,
10: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore, è solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
11: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
0: Ama la moto con il cuore aperto, ma guidala con il cervello acceso.
12: Behind, dietro le storie della musica.

0: come dei cowboy.
1: C'era una provincia italiana fatta di strade dritte, nebbia d'inverno e silenzi pieni di sonno. È da lì che comincia questa storia, non in una metropoli rumorosa, ma in un luogo dove le parole, prima di diventare canzoni, restano a lungo sospese nell'aria. Samuele è un ragazzo che osserva, non è quello che parla di più, non è quello che cerca il centro della scena, è quello che sta un passo indietro, ma vede tutto. Fin da piccolo capisce una cosa: le parole non servono solo a spiegare il mondo, ma a reinventarlo. E allora inizia a scrivere, non per forza, per qualcuno. Scrive perché non può farne a meno. Immaginatelo, una stanza, una chitarra, qualche quaderno stropicciato e fuori la vita che scorre con la sua semplicità disarmante.

Ma dentro succede qualcosa di diverso. Le immagini si trasformano, le persone diventano personaggi, le emozioni prendono forma. Non è una strada semplice quella che ha davanti, perché Samuele non è il classico cantautore che cerca la melodia facile. Lui costruisce piccoli mondi e questo all'inizio può sembrare un limite. Poi però arriva un incontro, uno di quelli che cambieranno il corso delle cose. Un giorno le sue canzoni arrivano alle orecchie di un artista già fermato, uno spirito libero della musica italiana. Sì, lui, Lucio Dalla. Dalla ascolta quei brani e capisce subito che lì dentro c'è qualcosa di raro. Non solo talento, ma una voce unica, una visione. E così, quasi come in una scena di un film, Samuele si ritrova catapultato su un palco importante. Non ha più la stanza, non ha più i suoi quaderni, non ha più la sua chitarra, ma le luci e il pubblico e soprattutto l'attenzione.

Eppure lui non cambia, perché il suo modo di stare al mondo resta lo stesso: osservare, trasformare, raccontare. Arriva quindi il primo successo e poi un altro. Le sue canzoni iniziano a girare, a entrare nelle vite delle persone, ma non sono canzoni facili, sono semplici storie, piccoli racconti pieni di dettagli strani, immagini surreali, personaggi che sembrano usciti da sogni a metà. È proprio lì sta la sua forza, perché Samuele Bersani non canta quello che tutti vedono, canta quello che pochi riescono a dire. Nelle sue canzoni c'è ironia spesso, ma un'ironia sottile, che non fa rumore, c'è una malinconia, ma mai disperazione. E poi c'è un mondo tutto suo di parlare d'amore, di solitudine, di tempo che passa.

0: la Bibbia.
1: Le sue canzoni diventano come fotografie, ma scattate da un angolo insolito. Insomma, mentre il successo cresce, lui continua a proteggere quella parte fragile ed autentica. Non si trasforma in un personaggio costruito, non rincorre le mode. Resta fedele a quella voce iniziale. Negli anni poi il suo corso si arricchisce, album dopo album, canzone dopo canzone, costruisce un universo riconoscibile. Basta una frase, una rima, e sai che è lui. Ma c'è anche un'altra cosa che lo rende speciale: il tempo. Perché Samuele Bersani non ha fretta, tra un disco e l'altro lascia spazio alla vita, perché le canzoni per lui non sono prodotti da sfornare, sono qualcosa che deve maturare. E questo lo porta a sparire a volte, a stare lontano dai riflettori, ma quando torna, torna con qualcosa che vale la pena ascoltare.
2: Enex Anax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico, e subito filarono all'unisono.

Nel frattempo il mondo cambia, la musica cambia, ma lui resta una specie di punto fermo, non nel senso di statico, ma nel senso di coerente. Insomma, è un narratore, perché in fondo, più che cantare Samuele Bersani, è questo, uno che racconta storie, storie di gente comune, di situazioni assurde, di emozioni che tutti abbiamo provato almeno una volta, solo che lui riesce a dirle in un modo che non ti aspetti. E allora ti ritrovi ad ascoltare una sua canzone e a pensare, ma come gli è venuta in mente questa cosa? La risposta è semplice e complicata insieme. Osservando. Sì, osservando la realtà, ma anche tutto quello che ci scorre sotto. E forse è proprio per questo che il suo segreto della sua musica non ti dà risposte, ti apre delle porte. Nel corso degli anni i riconoscimenti arrivano, premi, festival, applausi, ma non sono mai il centro della storia, perché la storia vera è quella che succede tra una canzone e l'altra, tra un silenzio e una parola. È quella relazione invisibile con chi ascolta. Chi ama Samuele Bersani non lo fa per un tormentone, lo fa perché a un certo punto si è sentito capito, e questa è una cosa rara. Oggi, guardando indietro, la sua carriera sembra una linea continua, ma in realtà è fatta di pause, deviazioni e ritorni, come un viaggio. Un viaggio iniziato in provincia, in una provincia silenziosa, nebbiosa, ma è arrivato lontano, senza mai perdere il senso della partenza. E allora, se stanotte vi capita di ascoltare una sua canzone, fermatevi un attimo, non limitatevi a sentirla. Entrateci dentro, perché da qualche parte tra quelle parole un po' strane e quelle immagini fuori posto potrebbe esserci anche un pezzo di voi.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: Auto for Peace, il momento delle news. Quelle che viaggiano sulle due ruote, presenta Marco Veronese.
1: Nel mondo delle moto da viaggio arriva una nuova protagonista capace di unire comfort, semplicità e prezzo competitivo. È la CF Moto 700 MT Adventure, la versione più avventurosa della crossover di mezza cilindrata della casa cinese. In un mercato dove molte case europee puntano su potenze elevate e tecnologie sempre più sofisticate e costose, CF Moto sceglie una strada diversa, quella della concretezza. La 700 MT Adventure è pensata per chi ama viaggiare senza complicazioni, con una moto facile da gestire, comoda e completa già nella versione base. Sotto la carena batte un bicilindrico fronte marcia da 693 cm3, lo stesso delle CLX, capace di 68 cavalli e 60 Nm di coppia. Un motore dolce ma pronto a farsi valere quando serve, abbinato ad un telaio in acciaio e sospensioni Kayaba regolabili, con forcella da 43 mm e monoammortizzatore posteriore. La dotazione di serie è davvero ricca: luci full LED, parabrezza regolabile, paramani, piastra paramotore, barre di protezione laterali e leve regolabili. Le valigie e il bauletto sono optional, ma il telaietto portaborse è già incluso. L'elettronica poi resta semplice ma efficace, con ABS disinseribile, controllo di trazione e un display TFT a colori da 5 pollici connesso allo smartphone per tenere tutto sotto controllo, i parametri di viaggio. Su strada la 700 MT Adventure si dimostra facile e rassicurante, con una sella ampia e comoda per il pilota e il passeggero e un comportamento stabile tra le curve. Nonostante il peso, la moto mostra un ottimo bilanciamento ed è un treno preciso, ideale per chi alterna turismo e strade secondarie. Qualche piccola sbavatura c'è, come il cambio un po' ruvido e parabrezza che genera qualche turbolenza alle alte velocità, ma nel complesso la nuova CF Moto si conferma una compagna di viaggio sincera e accessibile. Un mezzo che rappresenta bene la nuova filosofia dei costruttori ambientali: offrire molto a un prezzo giusto, con una qualità sempre più vicina a quella dei marchi europei. Insomma, la 700 MT Adventure è la moto perfetta per chi sogna lunghi viaggi ma vuole restare con i piedi e le ruote ben piantati per terra. Il prezzo? Intorno ai 7.000 euro.
2: This is Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: If you're going to have bubbles, make them award-winning. Vara Winery and Distillery crafts American sparkling wine in New Mexico. Brut, Brut Rosé, Zero Dosage, and Blanc de Blancs. Find yours at VaraWines.com. That's VaraWines.com.
1: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belo-Jeganfoy, in Etiopia.
3: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2016.
2: Quaderno de bitácora 2016. 2016 Logbook.
3: 21 aprile 2016, ben ritrovati ad America Live, l'appuntamento ufficiale quotidiano che vi tiene informati su quanto sta accadendo nella missione umanitaria ancora in corso negli Stati Uniti, quando mancano 18 giorni alla conclusione. Oggi un'altra tappa importante a livello di chilometraggio, ben 650 chilometri, poi la distanza che separa Jacksonville da Charlotte, e ve ne do la conferma con una telefonata privata tra Dino e me.
4: Adino,
3: dovrei rispondere. Dove sei e dove andrete?
4: Allora, adesso stiamo quasi ad Orlando, stiamo risalendo la Florida, e faremo un salto a Daytona Beach e stanotte dormiamo a Jacksonville.
3: Ecco, intanto anche Stefano ha lasciato il team e dal suo posto a cavalcare la BMW 800 GS Pierpaolo Talani. Un problema notevole è stato risolto in extremis, e cioè quello relativo all'assicurazione dei mezzi. Nonostante ciò che si dice, alle frontiere, almeno con quella tra Messico e Stati Uniti, non esiste alcuna possibilità di trovare un ufficio per stipulare l'assicurazione prevista. Fortuna che l'inghippo è stato risolto tramite un broker in Italia. Sul diario di bordo leggo: vengono inviati rapidamente tutti i documenti necessari e con il vantaggio del fuso orario entro 2 giorni saranno pronte. Operazione non indolore, circa 300 euro a moto, ma dopo che ho visto tutte quelle facce sui cartelloni in autostrada è meglio farle e velocemente. Adesso vi spiego la questione delle facce. Leggo sempre sul diario di bordo del 16 e 17 aprile scorso. Mi incuriosiscono i cartelloni promozionali ai margini della carreggiata, perché spessissimo pubblicizzano studi di avvocati e citano così: sei stato arrestato? Vuoi denunciare? Ti hanno denunciato? Ti occorre un perito? Chiamaci. Sul tabellone sono impresse le facce degli avvocati che ti sparano un bel sorriso. La cosa che mi sorprende che non ve ne sono uno o due, ma decine e decine. Lungo la strada continua la rassegna dei cartelloni pubblicitari che mi fanno sorridere. Si propongono sempre gli avvocati e periti aggressivi per risolvere incidenti e qualunque altro tipo di catastrofe. Sempre presenti i santoni e predicatori, a cui si aggiunge un famoso medico che ti fa la vasectomia sicura. Poco più avanti un altro cartellone che ti consiglia di non abortire, ma il top è il cartellone

Grande come un palazzo che recita: se oggi muori, vai all'inferno o in paradiso. Chiamaci e ti diremo la verità. Oh, ma sono davvero convinti qui, eh? E per concludere, qualche info ancora sull'itinerario della missione in corso. Il 22 aprile il team raggiungerà Washington, il 24 saranno a Detroit, il 26 alle cascate del Niagara, il 30 aprile raggiungeranno Ottawa in Canada, mentre il 4 maggio giungeranno a New York. Da Richard è tutto.

0: Ciao ragazzi!
1: Hi guys, thank you for watching.
0: Grazie per aver visto questo video.
2: Mi raccomando, se vi è piaciuto condividetelo e lasciateci un bel mi piace.
3: If you liked, please like and share.
4: Ciao!

ogni giorno in modalità random su Radio Motofortis. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine con Richard Chu.

I cartelloni pubblicitari con gli ologrammi. A Milano, in Corso Como, è stata introdotta la più recente evoluzione della pubblicità outdoor 3D, con una vetrina a livello del suolo anziché in cima a un edificio. Questa innovazione, che sembra quasi futuristica con i suoi ologrammi, offre un'esperienza visiva coinvolgente. In passato il Nasdaq Market Tower a New York e i grandi schermi digitali dell'estremo oriente, come quelli di Samsung a Seoul e di Panasonic a Tokyo, hanno segnato la storia della pubblicità digitale. Anche in Italia sono stati installati dispositivi digital out of home sulle facciate degli edifici, sebbene l'uso completo delle caratteristiche 3D senza occhiali sia ancora limitato. Questa tecnologia, che offre una visualizzazione realistica delle immagini tridimensionali, è diventata popolare per la sua capacità di catturare l'attenzione dei passanti, generando un valore commerciale significativo. La sua efficacia è amplificata dall'interattività, migliorando l'impatto della comunicazione pubblicitaria. La chiave di questa tecnologia non sta solo nei display digitali, ma nella qualità della grafica e nella percezione visiva degli spettatori. Gli schermi angolari, che occupano due facciate adiacenti di un edificio, consentono agli osservatori di apprezzare le immagini tridimensionali senza l'uso di occhiali speciali.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

0: with me one more time.
1: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
2: Ciao, in questa edizione di Moto News ti parlo della KTM 890 Adventure. La KTM 890 Adventure R è una moto che offre eccezionali doti per i tuoi viaggi, con un motore incredibilmente reattivo, maneggevolezza precisissima nel fuoristrada e comfort garantito per tutto il giorno. Nella versione 2023, l'ABS Off-Road si attiva automaticamente se hai selezionato il Riding Mode Off-Road o Rally, permettendo ai piloti di infilare il posteriore in curva e di avere più controllo e potenza frenante sullo sterrato quando ne hanno bisogno. La moto è equipaggiata con i nuovissimi pneumatici Mitas Enduro Trail, ottimizzati appositamente per KTM, ideali per i piloti che cercano durata, guidabilità e vogliono percorrere parecchi chilometri su strada e affrontare con facilità i tracciati e i trail più impegnativi in off-road. Le sue caratteristiche principali sono motore da 100 Nm di coppia, cambio a 6 marce, raffreddamento a liquido con uno scambiatore di calore acqua-olio, potenza di 77 kW e avviamento elettrico. La ciclistica include una capacità nel serbatoio di 20 litri, diametro disco freno anteriore di 320 mm, diametro disco freno posteriore di 260. Il prezzo è di 14.700 euro, due le colorazioni disponibili, entrambi fornite di nuove grafiche e protezioni rinnovate in alluminio per il motore.
1: Moto News e Marco Veronese torneranno presto in onda con altre novità su Radio Moto for Peace.
3: Ready to tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint, or some more space, now's the perfect time to make it happen. With a home equity loan from CME Federal Credit Union, you'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. From big renovations to simple refreshes, your home's next chapter starts at CME. Visit cmefcu.org to apply today and get your plans underway. Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender.
4: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
5: Three employees and two work trucks.
4: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
5: They sure are.
4: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
5: Shockingly low, huh?
4: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
5: I got it.
4: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
7: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Square Garden, agosto 1971. La madre di tutti i concerti rock di beneficenza si sta materializzando questa sera sul palco del più celebre palazzetto dello sport della Grande Mela. Lo ha voluto George Harrison. Con i Beatles sono stato abituato a pensare in grande, dichiara. Perché non provare a raccogliere almeno $1 milione? Emotivamente colpito dai disastri politico-ambientali che stanno accadendo nella regione del Bangladesh, di cui gli ha parlato l'amico Ravi Shankar, leggendario maestro della musica indiana, Harrison si chiede come e quando sia possibile organizzare una qualsiasi forma di aiuto. Ha un'idea però, pensa a un unico inimitabile concerto rock. Nel giro di poche settimane George riesce a mettere insieme un cast stratosferico. Insieme a lui sul palco salgono Eric Clapton, Leon Russell, Billy Preston, Ringo Starr, tutti nello stesso palco, magari con il grande recluso del rock, quel Bob Dylan che non si esibisce più in pubblico da quasi 5 anni. A Harrison riesce quasi il colpaccio. Invita infatti John Lennon, che si presenta al Madison Square Garden, ma poi all'ultimo minuto non ne vuole sapere di esibirsi senza la sua Yoko Ono. Mentre Paul McCartney, che aveva accettato, declina quando viene a sapere che invece Lennon sarebbe salito sul palco. Insomma, data l'enorme richiesta di biglietti, lo show raddoppia l'organizzazione e mette in piedi 2 concerti, uno al pomeriggio, l'altro serale. Il tutto documentato da un album triplo e da un film. Con un solo problema, qualcuno però fa il furbo, cercando di evadere il fisco. Questo causa il congelamento dell'incasso fino alla metà degli anni 80 e costringe Harrison a firmare un assegno personale prelevando dal proprio conto corrente. Ma poco importa, la sua geniale intuizione e lo strepitoso spettacolo di New York rimarranno come una delle pagine più belle della grande storia del rock. Di fatto, senza questo evento organizzato per raccogliere i fondi a favore delle popolazioni del Bangladesh colpite dalla guerra con il Pakistan, dalla carestia e dalle inondazioni, probabilmente il Live Aid di qualche anno dopo non sarebbe mai esistito.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: la missione umanitaria di Moto
1: Fortis. Le ultime notizie con Richard Shue.
2: Un grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori sintonizzati su Radio Moto For Peace e soprattutto al team di Moto For Peace in viaggio verso la Mongolia. L'avventura non si ferma e oggi ne sapremo di più direttamente dalla voce del presidente di Moto For Peace, Bernardo Lepore, che con il suo team si trova a Tbilisi, la splendida e storica capitale della Georgia. Ascoltiamo.
3: Buongiorno a tutti, siamo finalmente arrivati a Tbilisi, la nostra prima tappa nell'ex Unione Sovietica. L'ingresso non è stato semplice, ma non per il controllo doganale, ma per le strade. Praticamente abbiamo percorso 200 chilometri in quasi 4 ore. Strada bellissima, sicuramente panoramica, però non abbiamo fatto 100 metri di rettilineo. Comunque il posto è molto molto bello, la città è molto molto bella. Ed oggi siamo qui per un meeting con l'ambasciatore italiano che ha espresso la volontà di farci un saluto. E, più tardi avremo un incontro con le forze di polizia locali presso un distaccamento. E questo è uno degli obiettivi della nostra missione, cioè quella di non passare, come dire, inosservati, ma di fermarsi, di creare dei punti di incontro e spiegare quali sono le motivazioni del nostro viaggio, raccontare le nostre esperienze e soprattutto la finalità di questo viaggio, che ricordo è quello di sostenere delle scuole nella provincia di Ulaanbaatar. Ciao a tutti.
2: Bene, domani 11 giugno il team entrerà in territorio russo per fermarsi a Daryali, conosciuta storicamente come la gola di Daryal. Il team si trova

0: che non esclude l'8x1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.
2: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
3: attraverso
2: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
3: Scopo della missione:
2: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.

0: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Passeggero senza cintura? Guidatore rischia l'omicidio stradale. Attenzione automobilisti, se trasportate passeggeri

0: Leggeri senza cintura, in caso di incidente mortale potreste finire in carcere per omicidio stradale. Lo ha stabilito la Cassazione con una sentenza che ribadisce la responsabilità penale del conducente sulla sicurezza di chi viaggia in auto. Secondo il codice della strada, il guidatore deve assicurarsi che tutti i passeggeri anteriori e posteriori abbiano le cinture allacciate prima di partire. Se qualcuno rifiuta, si può, anzi si deve, rifiutare di mettersi in viaggio. In caso contrario, in un sinistro grave si rischia una condanna da 2 a 7 anni per omicidio colposo. La sentenza numero 46.566 del 2024 conferma un principio chiaro: il conducente non può ignorare l'obbligo di vigilanza. Anche se l'auto non ha sensori per i sedili posteriori, spetta chi guida pretendere l'uso delle cinture e, se necessario, fermarsi per farle allacciare. Un caso emblematico: un automobilista aveva frenato per evitare un cane randagio ribaltando. Il passeggero senza cintura è morto, sbalzato fuori. Assolto in primo grado, il guidatore è stato poi condannato perché non aveva verificato le cinture prima di partire. Morale? Safety first. Controllate sempre per la vostra sicurezza e quella degli altri, per evitare conseguenze drammatiche e illegali.
1: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

Chicago, fine anni 80. È notte e la città sembra respirare a tempo con il rumore dei neon e dell'asfalto bagnato. In un piccolo appartamento un ragazzo magro con lo sguardo inquieto e una chitarra sulle ginocchia sta cercando un suono che ancora non esiste. Si chiama Billy Corgan e dentro di lui convivono rabbia, malinconia e un bisogno disperato di bellezza.

Gli Smashing Pumpkins nascono così, come una band qualsiasi, ma con un cortocircuito emotivo. Alla chitarra distorta si uniscono sogni psichedelici, melodie fragili e testi che parlano di alienazione, amore, infanzia e dolore. Quando arrivano James Hea, Darcy Wrestley e Jimmy Chamberlain, il puzzle si chiude. È l'inizio di qualcosa di irripetibile. Nel 1993 esce Siamese Dream, un disco che sembra un abbraccio e uno schiaffo allo stesso tempo. Today suona come una canzone felice, ma racconta il fondo del baratro.

Ed è qui che i Pumpkins diventano la voce di una generazione che sorride mentre cade. Poi arriva il 1995 e con lui Melancholy and Infinity Sadness. Un doppio album, un manifesto, un viaggio nell'anima. Rabbia e dolcezza, rumore e silenzio. I Pumpkins non sono grunge, non sono metal, non sono pop, ma sono tutto questo insieme e proprio per questo sono impossibili da etichettare.

ma è successo a un prezzo. Eccessi, tensioni, perdite. La band si frantuma, cambia pelle, si perde ma si ritrova, come le loro canzoni che oscillano tra luce e ombra. Oggi gli Smashing Pumpkins sono ancora qui, diversi, maturi, forse più consapevoli, ma quella scintilla iniziale, quella malinconia infinita, non se n'è mai andata. Perché in fondo gli Smashing Pumpkins non sono solo una band, sono la colonna sonora di chi si è sentito fuori posto e di chi almeno una volta ha trovato rifugio nel rumore di una chitarra.

0: In Italia, se guidi e fai uso di sostanze stupefacenti, scatta la sospensione della patente e successiva revoca con divieto di riottenerla per i successivi 3 anni.
1: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

0: Ora basta, avete rotto il co.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
4: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
5: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
6: Behind! Dietro le storie della musica.
7: Usando laser estremamente potente, gli scienziati puntano a stabilire un contatto con gli alieni situati fino a 20.000 anni luce di distanza. Un nuovo studio del Massachusetts Institute of Technology propone di creare una sorta di faro cosmico con tecnologia laser sufficientemente potente da attirare l'attenzione di civiltà aliene situate fino a 20.000 anni luce di distanza. La ricerca è stata pubblicata di recente. Secondo i risultati della ricerca, sarebbe sufficiente un laser ad alta potenza da 1 a 2 megawatt focalizzato attraverso un enorme telescopio da 30 a 45 metri. Questa combinazione sarebbe in grado di produrre un raggio di radiazione infrarossa abbastanza potente da distinguersi dall'energia del Sole nello spazio aperto. Secondo gli esperti, una volta che la potenziale civiltà aliena abbia captato questo segnale e magari risposto, potrebbe essere sviluppato un sistema per trasmettere brevi messaggi e comunicare. Gran parte della tecnologia per ottenere questo tipo di comunicazione è già disponibile per l'utilizzo.

0: back to you.
1: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
2: Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
3: High rotation. Three hits without interruption.

0: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
2: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
3: Uno di questi è il cyberbullismo.
2: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
3: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
2: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
3: Impara a proteggerti, naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
5: L'unica classifica che si fa in due.
0: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: La classifica di Radio Moto for Peace
0: è spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19. La mia gomma non fa una piega.
3: Behind, dietro le storie della musica.
4: Quanta verità c'è nella narrazione che le canzoni più belle nascono dai dolori più grandi. Questa in particolare, Chris Martin, leader del gruppo Coldplay, la scriverà per il suo amore in quel momento, l'attrice simbolo degli anni 90, Gwyneth Paltrow, che ha appena perso il padre. Lui vorrebbe in qualche modo aiutarla ad attutire il dolore di quel momento così difficile, ma davanti a quel tragico evento si sente così impotente. Cosicché, immerso nel silenzio della loro casa vuota, Chris si siede al vecchio organo del signor Paltrow, raccoglie i pensieri di dolore della sua amata e comincia a suonare. È così che nasce Fix You, una ballad talmente struggente, fragile, da sembrare fatta di cristallo, ma allo stesso tempo così potente da diventare una delle canzoni più suonate ai funerali nel Regno Unito. Eppure, all'inizio i Coldplay non volevano neppure pubblicarla. Troppo lenta, troppo banale, troppo semplice, troppo diversa. Ma poi avviene qualcosa di poetico. La suonano la prima volta durante un soundcheck a Chicago e la crew si ferma in silenzio ad ascoltarla. Alla fine del brano i tecnici, i fonici, i macchinisti hanno tutti gli occhi lucidi e fanno partire un applauso spontaneo. Ed è lì che la band capisce di avere in mano qualcosa di molto potente, di molto speciale. Per registrare quindi Fix You usano un antico harmonium degli anni 30, poi ricostruiscono un crescendo con i layer di chitarre liquide, lavorate con maestria e ausilio di delay analogici, batterie elettroniche e una stratificazione orchestrale che cresce fino all'esplosione finale. Il risultato è una promessa

0: relazioni umanitarie di moto. Fortis, le ultime notizie con Richard Hsu.
1: Bentrovati nello speciale Mongolia. In questo 15 giugno 2026 ascoltiamo dalla voce di Bernardo Lepore, che si trova in una località sconosciuta della Russia, le ultime novità sulla missione.
2: Ciao a tutti, siamo proprio dove siamo non lo so, però siamo a 100 km da Astrakhan e questa è l'ultima tappa in Russia per adesso. Siamo partiti questa mattina da Vladikavkaz, vabbè, 500 km da qua. Praticamente abbiamo fatto una bella passeggiata e il caldo ci ha dato un po' fastidio, però poi entrati nella zona arida, steppa, è stato tutto più semplice, si viaggiava a velocità. Ci siamo fermati lungo l'itinerario a pranzo e lì c'è stata, se vogliamo, una contraddizione. Perché? Perché ci siamo fermati davanti casa di un tizio che ci ha fatto giocare con i bambini, è stato con noi, ha preso il caffè con noi, ci ha messo a disposizione la panchina che aveva davanti casa. E mentre c'era tutto questo quadro, no, tutto molto carino, si ferma un tizio, quelli classici con la barbetta, e richiama Claudio che ha i pantaloncini corti. E quindi gli dice che non sta bene che un uomo va in giro con i pantaloncini corti e gli ha fatto cambiare i pantaloni, si è messo i pantaloni lunghi. È curiosa questa cosa. Diciamo che dove stavamo in Cecenia, diciamo, la religione viene vissuta, diciamo, con molta attenzione. Poi abbiamo lasciato la Cecenia e siamo entrati nel Daghestan. Diciamo, questo spartiacque è vistoso perché c'è un posto di blocco imponente. E poi niente, poi siamo arrivati fino qui dove siamo ora. Praticamente abbiamo da un lato il Caspio e dall'altro il Volga e il paesaggio è veramente molto molto bello. Questa sera dovremmo far tappa ad Atyrau, però abbiamo sempre le incognite frontiera, quindi Russia, Kazakistan. Speriamo tutto bene, che questa volta in uscita non ci siano troppi problemi burocratici, eccetera, eccetera. Stasera ve lo saprò dire. Ciao.
3: Moto for Peace, Mongolia 2026.
4: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
5: Radio Moto for Peace presenta
6: Coming Soon Radio,
5: quotidiano di informazione cinematografica.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
12: Fossi in te sarei nervoso.
11: Sette eredi.
13: Chi è il prossimo?
11: Una fortuna. Nessun testimone.
12: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
11: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
14: Sai come andrà a finire.
11: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
17: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
16: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
17: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
16: Grazie.
18: Nel 2003 Moto for Peace realizza il Tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
19: Scopo della missione:
18: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.

0: E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare. Un gesto completamente gratuito, ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale, che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto, 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e, pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa con come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just

0: Ben ritrovati, questa è la World Parade, io sono Richard Shi, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra, con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia, e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al settimo posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7, the number one song in China.

0: 向所有在中国和台湾的听众问好。你正在收听的是 Motto for Peace 电台的广播。
1: È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica. Al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor.

0: classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto for Peace già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. E adesso, palla al centro, atterriamo a Singapore, dove ci attende Shakira.
1: World Parade No. 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.
2: Oh.

0: 14 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i very big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Wolken.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
5: And staring at a not so motivational poster on my wall.
4: Meanwhile, road you never lacks motivation because he's in an RV covered by Geico with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
6: I'm on top of the world!
4: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
7: This is the World Parade.
8: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
9: World Parade number 2. The number one song in Denmark is... Søren Tobegaard Lund, Fabi Goyim,

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti, gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Chosin, Texas.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: This is the World Parade new hit.
3: Bene, con questa canzone tipicamente statunitense si conclude la nostra classifica, ma adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit, che in questo periodo sarà interamente dedicata alla scoperta dei brani di maggior successo dei paesi che il team di Moto for Peace ha già attraversato, che toccherà nei prossimi giorni durante l'attuale missione in Mongolia. E infatti partiamo subito con una delle hit del momento in Turchia, la prima nazione dopo l'Italia a essere interessata dall'itinerario del viaggio in corso. A tal proposito, un grande abbraccio e saluto a Mehmet Özkokak. The best hit in Turkey.

È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace. Mongolia 2026. The best hit in

0: stato tutto più semplice, si viaggiava a velocità. Ci siamo fermati lungo l'itinerario a pranzo e lì c'è stata, se vogliamo, una contraddizione. Perché? Perché ci siamo fermati davanti casa di un tizio che ci ha fatto giocare con i bambini, è stato con noi, ha preso il caffè con noi, ci ha messo a disposizione la panchina che aveva davanti casa. E mentre c'era tutto questo quadro, no, tutto molto carino, si ferma un tizio, quelli classici con la barbetta, e richiama Claudio che ha i pantaloncini corti. E quindi gli dice che non sta bene che un uomo va in giro con i pantaloncini corti e gli ha fatto cambiare i pantaloni, si è messo i pantaloni lunghi. È curiosa questa cosa. Diciamo che dove stavamo in Cecenia, diciamo, la religione viene vissuta, diciamo, con molta attenzione. Poi abbiamo lasciato la Cecenia e siamo entrati nel Daghestan. Diciamo, questo spartiacque è vistoso perché c'è un posto di blocco imponente. E poi niente, poi siamo arrivati fino qui dove siamo ora. Praticamente abbiamo da un lato il Caspio e dall'altro il Volga e il paesaggio è veramente molto molto bello. Questa sera dovremmo far tappa ad Atyrau, però abbiamo sempre le incognite frontiera, quindi Russia, Kazakistan. Speriamo tutto bene che questa volta in uscita non ci siano troppe, come dire, troppi problemi burocratici, eccetera, eccetera. Stasera ve lo saprò dire. Ciao.
1: Moto for Peace, Mongolia 2026.
2: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2012.
2: Quaderno de bitácora de 2012.
3: 2012 logbook.
4: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Il diario di bordo di Moto for Peace.
0: Lago Salato, in turco Tuz Gulu. Per gran parte dell'anno raggiunge l'altezza di 1-2 metri, ha un'area di 1500 km quadri e si trova 900 metri sul livello del mare. Il lago, occupando una depressione tettonica nell'altopiano centrale della Turchia, è alimentato da due maggiori emissari, dal corso anche sotterraneo, ma non ha emissario. Si sono formate paludi salate dove i canali e i corsi d'acqua entrano nel lago.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Renata Ciani e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Ok, start the music again.

0: Anno 2000. Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.

0: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: Quante bugie ci siamo dette amore. Quante parole da dimenticare e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli, senza

tante bugie ci siamo detti amore, e non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: Ben ritrovati nella nostra rubrica Moto News. Però attenzione, non si parla soltanto di moto, no, perché la carovana di Moto for Peace si muove anche sulle quattro ruote e più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici. Non è vero, Marco?
2: Sì, Richard, a seguire la carovana di Moto for Peace, oltre alle moto, abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per il trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece e cucina da campo. Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire, ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili.
1: E di conseguenza una bella scorta di pezzi sono sicuramente importanti da portare a seguito.
2: Eh sì, infatti prima di affrontare ogni viaggio facciamo la scorta di ricambi per tutti i nostri mezzi. E per questo ci riforniamo presso un'azienda che è una grande realtà in Alto Adige, ed è la ditta FEA, la quale rifornisce gran parte delle officine e carrozzerie della regione. Pensa Richard che FEA dal 1968 commercializza dai ricambi ai lubrificanti, dalle parti di carrozzeria alle batterie e agli accessori.
3: Su Radio Moto for Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Questo autunno Alice riprende il tour teatrale Master Song, iniziato nell'estate 2024 e proseguito poi nei teatri italiani fino a gennaio 2025. Alice sarà accompagnata sul palco da Carlo Guaitoli al pianoforte e tastiere, Antonello D'Urso alle chitarre e Chiara Trentin al violoncello acustico ed elettrico. E dichiara: con Master Song desidero condividere alcune delle canzoni che hanno determinato e delineato il mio percorso musicale e artistico. Oltre alle mie canzoni, in questo programma riservo una particolare attenzione anche alla canzone d'autore con i brani di Battiato, Camisasca, De André, De Gregori, Di Martino, Fossati, Gaber e Guccini, e dedico un momento speciale a poesia e musica di Pasolini, Cappello e Di Gleria. Per me è un privilegio poter dar voce a musica e parole, poesie, canzoni che possono parlarci, vivificarci e unire.
2: Ti proteggerò dalle paure, delle ipocondrie, dai turbamenti che

0: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? Conveniently located by the airport, we've been taking care of customers since 1897.
1: Drive home a new 2026 Subaru Outback with 0.9% APR financing for up to 48 months.
0: We'll give you top dollar for your trade, and we will not be undersold. If you come in to buy a car, we'll do whatever it takes to earn your business. Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru. By the airport.
2: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
3: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
4: Ciao, siamo Sara
5: e Claudia.
4: Dalla spiaggia di Ostia, anche noi ascoltiamo Radio Moto for Peace.
5: La radio senza frontiere.
6: Diario di bordo del 2001.
7: Quaderno di bitacora 2001.
8: 2001 Logbook.
9: Kosovo 2001. Lo scopo di questa missione era di tipo esclusivamente solidale, portare un concreto aiuto alle famiglie in grave stato di disagio che vivevano nella città di Pec, nel martoriato Kosovo. L'operazione questa volta è molto più complessa, nonostante i chilometri da percorrere siano stati decisamente inferiori. Nonostante le numerose difficoltà incontrate, anche dal punto di vista meteorologico, con neve e pioggia battente, la missione umanitaria viene portata a termine.
10: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Welcome back to, yeah, that's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
3: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
4: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
5: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
6: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto Fortis, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto Fortis. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
7: Identificare il paese più severo al mondo in relazione al codice della strada è soggettivo e dipende da come si definisce severità e da quali metriche vengono considerate. Tuttavia, alcuni paesi sono noti per avere leggi stradali estremamente rigorose e applicare sanzioni severe per le infrazioni al codice della strada. Un esempio di paese noto per la sua severità nel far rispettare appunto il codice della strada è la Svizzera. Le autorità svizzere hanno adottato una serie di misure rigorose per garantire la sicurezza stradale e punire le violazioni del codice. Alcuni dei motivi per cui la Svizzera è considerata severa includono le sanzioni elevate. Le multe per le infrazioni al codice della strada in Svizzera possono essere molto alte. Ad esempio, superare il limite di velocità di più di 25 km orari può comportare una multa significativa e persino la sospensione della patente di guida. Poi c'è anche la politica della tolleranza zero per l'alcol al volante. Anche piccole quantità di alcol nel sangue possono portare a sanzioni severe come la revoca della patente di guida. E poi ancora, sempre sulle autostrade svizzere, sono monitorate da telecamere e dispositivi di rilevamento della velocità e le infrazioni vengono sanzionate rapidamente e severamente. Le leggi sulla circolazione stradale in Svizzera sono rigorosamente applicate anche ai trasgressori e vengono puniti con decisione. La Svizzera investe molto nella formazione e nell'educazione dei conducenti, incoraggiando il rispetto delle norme stradali e la sicurezza al volante. Questi sono solo alcuni dei motivi per cui la Svizzera è considerata uno dei paesi più severi al mondo per quanto riguarda il codice della strada. Tuttavia, è importante notare che la severità delle leggi stradali può variare anche all'interno di un singolo paese e nel corso del tempo.

0: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
2: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
3: Music in the mix with your favorite DJ.

0: solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
1: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
2: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.
3: Solo le più belle di Radio Mopa Fortis. Sono la colonna sonora dei miei giorni.
4: In una zona ben servita dai mezzi pubblici.
5: Per me, vicino al lavoro. E con il posto per la bici.
6: Per ascoltare musica rock a tutto volume.
7: Ma soprattutto, voglio che sia mia.
8: Voglia di una casa tutta tua? Hai meno di 36 anni. Il governo ha pensato a te per l'acquisto della prima casa. Fondo di garanzia, meno tasse e agevolazioni fiscali. Presenta la domanda in una delle banche aderenti. Vai su giovani2030.it per tutti i dettagli. Voglia di casa, mia.

0: quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Della serie Moto News accessori utili non può di certo mancare un kit di riparazione gomme, che è un accessorio essenziale da avere durante i viaggi, offrendo una soluzione immediata per forature inaspettate. Indipendentemente dalla nostra posizione, consente di risolvere temporaneamente il problema e proseguire il viaggio fino a trovare una soluzione definitiva.
3: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

maggio 1979 usciva Three Imaginary Boys, il debutto dei Cure, un disco destinato a diventare l'inizio di una delle storie più influenti della musica alternativa, ma nato dentro un conflitto continuo, quasi silenzioso, tra visione artistica e industria discografica. Al centro di tutto c'era Robert Smith, poco più che ventenne, già ossessionato dall'idea di costruire un suono malinconico, freddo e nervoso. Aveva in mente atmosfere scure, essenziali, vicine al post-punk, che stava ovviamente cambiando in Inghilterra alla fine degli anni 70, ma quel disco fin dall'inizio sembrava non appartenergli del tutto. Nemmeno la copertina lo rappresentava. Smith non voleva fotografie della band. L'etichetta allora prese una decisione autonoma. Mise in copertina un frigorifero, un aspirapolvere e una lampada, tre oggetti comuni per rappresentare i tre membri del gruppo. Un'immagine surreale, quasi provocatoria, che lui considerò immediatamente ridicola e priva di qualsiasi significato artistico. Eppure proprio quella copertina così distante dalle sue intenzioni sarebbe poi diventata una delle più riconoscibili della New Wave britannica di fine anni 70. Ma il vero scontro avvenne dentro al disco. Il produttore Chris Perry prese una decisione fondamentale senza lasciare troppo spazio alla band. La scaletta, le versioni dei brani, perfino l'equilibrio generale del suono. Smith cercava oscurità e tensione emotiva. Perry voleva melodie immediate e qualcosa di più accessibile, più pop, più vendibile. E poi arrivò il dettaglio che trasformò il fastidio in rabbia definitiva. L'etichetta inserì nell'album una cover di Foxy Lady di Jimi Hendrix.

non una vera scelta artistica, almeno secondo Smith. Per lui era soltanto una registrazione improvvisata durante un sound check fatto per testare i microfoni. Un esperimento causale diventato però senza il suo consenso parte ufficiale del debutto dei Cure. Fu in quel momento che Robert Smith capì una cosa destinata a segnare tutta la sua carriera. Non avrebbe più lasciato a nessuno il controllo della sua musica. Da lì in avanti avrebbe difeso ogni dettaglio, ogni suono, ogni sfumatura. E forse è anche per questo che i Cure negli anni successivi riuscirono a costruire un'identità così unica, malinconica e inconfondibile. Paradossalmente, proprio da un disco che il suo autore sentiva incompleto e tradito, nacque una delle band più importanti della musica contemporanea.

Confession of the Groom.

0: sure it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Diario di bordo del 2014.
2: Quaderno de bitacora 2014.
3: 2014 Logbook.
4: Prima edizione di speciale diario di bordo insieme a Richard da Kathmandu, Nepal. Ma prima soffermiamoci in frontiera tra Tibet e Nepal. E per una volta ad essere intervistato sono io e lo speaker è Francesco Alongi.
5: Allora, sono Francesco, abbiamo appena superato i controlli della dogana qui in Cina, stiamo uscendo dalla Cina. Io vorrei sentire subito cosa ne pensa Richard, finalmente. Sentiamo anche lui, che ne pensa? So che aveva un problema con il numero del motore, se non sbaglio. Richard, cosa ci dici?
6: Ti dico che è da ieri che sono in apprensione, non ho dormito la notte, grazie al concessionario Tottene Honda di Bassano del Grappa che ieri ha fatto il possibile per farmi avere il certificato dove effettivamente si evince che il mio numero del motore corrisponde a quello che ho. E adesso ho visto Marco prima di me e quindi un nuovo check del numero del motore, ho detto oddio, qui si mette male perché le facce le viste molto serie, quindi adesso mi sento 10 kg più leggero.
5: Mi auguro per te che non ci siano ancora altri check qui in Cina,
6: Non si sono, no, mai. Ormai non sono più in Cina, basta, siamo usciti, basta, adesso sono regolare.
5: Ok, vi saluto a tutti, ciao Richard e ciao a tutti gli ascoltatori.
4: Cari amici e sostenitori di Moto4Peace, ce l'abbiamo fatta. 14.000 km tondi tondi attraverso mezza Italia, Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet e Nepal. Abbiamo guidato con temperature comprese tra meno 4 e più 34 gradi centigradi, con il vento forte e gelido proveniente dalla Siberia, con le piogge incessanti, con le bufere di neve. Il tutto su strade di ogni tipo e su sterrati di ogni tipo. L'ultima tappa, quella tra il Tibet e l'ingresso in Nepal, è stato tosto, sicuramente il più difficile di tutto il viaggio e tra quelli che verranno raccontati per sempre tra le avventure di Moto4Peace. Dopo uno sterrato caratterizzato da buche e sassi e addirittura da torrenti veri e propri, improvvisamente, quando tutto sembrava essere finito, ecco iniziare una salita fangosa che sembrerà non avere una fine, con in più una pioggia battente che ha reso tutto ancora più difficile. Ma sentiamo il racconto del capo spedizione Bernardo Lepore.
7: Dino, un'ultima tappa veramente faticosa e imprevedibile, cioè non era previsto quello che abbiamo fatto.
8: Beh, questa tappa è stata una follia pura, perché ci avevano informato delle condizioni non buone dei primi 30 km dopo la frontiera con il Nepal, però non ci avevano detto di quanto non fossero buoni questi 30 km, perché siamo scesi i primi 20 km e praticamente si alternavano pezzi d'asfalto a fango, sabbia, sassi, ma poi abbiamo dovuto scavalcare una montagna che era franata completamente, passando dove era possibile. Ha iniziato a piovere, quindi la terra non era ferma, era praticamente tutto fango e noi siamo saliti e siamo riscesi pregando, perché le moto andavano dove volevano. Purtroppo quando non hai gomme specifiche per il fango è difficilissimo tenerle su, e hanno, diciamo, pagato questo i piloti meno esperti e soprattutto le ragazze che sono cadute decine di volte. Era un calvario.
7: Però precisiamolo, senza conseguenze.
8: Sì, beh, la velocità che noi tenevamo era di prima neanche a 10 all'ora, e quindi si cadeva, però la fatica era cadi, ti rialzi, cioè anche la persona che ti aiuta non può mettere che il cavalletto alla moto, perché se mette il cavalletto alla moto cade anche la sua moto, quindi si era creata una situazione tragicomica e ne siamo venuti fuori ma dopo 3 o 4 ore. Ed è stata, abbiamo passato veramente dei brutti momenti, perché ha cominciato a piovere forte, e la polizia ci sollecitava a sgombrare l'area al più presto possibile, perché si temevano nuovi smottamenti, e quindi fai le cose di corsa, vai, strade impossibili. È stata veramente dura. E poi non è tutto, siamo arrivati a Kathmandu con una pioggia battente, con un asfalto pazzesco, pieno di buchi e sconnesso, e qui c'è stato un fatto che ci poteva rovinare il viaggio, perché Celestina ha avuto un incidente. Un camion contromano non ha rispettato una precedenza e ha urtato Celestino, per fortuna in maniera non violenta, però gli ha danneggiato seriamente la moto, il camion è andato dritto giù, diciamo, ecco, è finita bene, però ecco, è stata una giornata veramente dura.
9: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
10: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi, l'avventura continua.
11: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
12: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
13: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
14: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
15: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
9: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.

0: Rock Music in the Mix with your favorite DJ.
1: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix. The House in the Mix.

0: L'alta tecnologia sta trasformando uno dei settori più tradizionali al mondo, l'agricoltura. Un cambiamento che non è solo determinato da esigenze di modernità, ma anche dagli imperativi dei nostri tempi.
1: L'agricoltura è attesa da sfide epocali. Nei prossimi 30 anni la domanda di generi alimentari aumenterà del 70%. Bisogna dunque aumentare e migliorare la produzione, ma anche limitarne l'impatto sull'ambiente. Oggi le tecnologie d'avanguardia sono connesse alle coltivazioni per cambiarne i modelli produttivi. Si sta sviluppando l'agricoltura 4.0.
0: All'Istituto Biosense di Novi Sad in Serbia, nell'ambito del progetto Antares, si stanno sviluppando tecnologie avanzate per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Questo programma, finanziato dall'Unione Europea, coinvolge gli Stati membri e i paesi che hanno bisogno di accelerare il passo nei campi della ricerca e l'innovazione. Il mantra dei ricercatori che lavorano a questo progetto è: non possiamo nutrire il mondo di oggi con l'agricoltura di ieri. Per questo motivo l'agricoltura del futuro utilizzerà tecnologie sempre più avanzate come sensori, robot, droni, big data e immagini satellitari.
2: Con la popolazione mondiale in crescita, nei prossimi 40 anni avremo bisogno di produrre una quantità di cibo pari a quella prodotta negli ultimi 10.000 anni. Per riuscirvi abbiamo bisogno di sensori molto sofisticati e dell'intelligenza artificiale. Usiamo la tecnologia scientifica e tutto ciò che l'information technology ha da offrire oggi per rendere la ricerca più efficiente. Usiamo micro e nanoelettronica e materiale scientifico per progettare nuovi sensori. E infine sfruttiamo l'intelligenza artificiale per dare un senso a queste enormi quantità di dati che raccogliamo dai sensori stessi.
3: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition.

Definisci bambino. Dai, fallo. Con quanti anni si smette di essere innocenti? Con quanti anni si può morire senza far notizia?

definisci bambino? C'è chi conta i morti come fossero numeri da limare, e chi li pesa col metro della propaganda per decidere se valgono meno.

La guerra si fa con le parole, prima ancora che coi missili. E quando dici non è un vero bambino, hai già ucciso anche il prossimo.

0: milioni umani aria di moto. Forbis, le ultime notizie con Richard Hsu.
1: Bentrovati nello speciale Mongolia. In questo 15 giugno 2026 ascoltiamo dalla voce di Bernardo Lepore, che si trova in una località sconosciuta della Russia, le ultime novità sulla missione.
2: Ciao a tutti, siamo proprio dove siamo non lo so, però siamo a 100 km da Astrakhan e questa è l'ultima tappa in Russia per adesso. Siamo partiti questa mattina da Vladikavkaz, 500 km da qua. Praticamente abbiamo fatto una bella passeggiata e il caldo ci ha dato un po' fastidio, però poi entrati nella zona arida, steppa, è stato tutto più semplice, si viaggiava a velocità. Ci siamo fermati lungo l'itinerario a pranzo e lì c'è stata, se vogliamo, una contraddizione. Perché? Perché ci siamo fermati davanti casa di un tizio che ci ha fatto giocare con i bambini, è stato con noi, ha preso il caffè con noi, ci ha messo a disposizione la panchina che aveva davanti casa. E mentre c'era tutto questo quadro, no, tutto molto carino, si ferma un tizio, quelli classici con la barbetta, e richiama Claudio che ha i pantaloncini corti e quindi gli dice che non sta bene che un uomo va in giro con i pantaloncini corti e gli ha fatto cambiare i pantaloni, si è messo i pantaloni lunghi. È curiosa questa cosa. Diciamo che dove stavamo in Cecenia, diciamo, la religione viene vissuta, diciamo, con molta attenzione. Poi abbiamo lasciato la Cecenia e siamo entrati nel Dagestan. Diciamo, questo spartiacque è vistoso perché c'è un posto di blocco imponente. E poi niente, poi siamo arrivati fino qui dove siamo ora. Praticamente abbiamo da un lato il Caspio e dall'altro il Volga e il paesaggio è veramente molto molto bello. Questa sera dovremmo far tappa ad Atirau, però abbiamo sempre le incognite frontiera, quindi Russia, Kazakistan. Speriamo tutto bene, che questa volta in uscita non ci siano troppi problemi burocratici, eccetera, eccetera. Stasera ve lo saprò dire. Ciao.
3: Moto for Peace, Mongolia 2026.
4: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
5: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
6: 3 employees and 2 work trucks.
5: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
6: They sure are.
5: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
6: Shockingly low, huh?
5: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
6: I got it.
5: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

Io ti voglio portare in quel posto di mare dove volevo già te ed eravamo bambini, a quel vento che porta la sabbia nel letto e nel cuore e non ti fa dormire.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2016.
2: Quaderno de bitácora 2016.
3: Ragazzi, volevo dare alcuni messaggi. Per favore, ascoltate con attenzione. Si comincia ad allestire da sabato a lunedì le motociclette, da finire di caricare tutto il materiale. Non portate valigie pesantissime, ricordatevi, una valigia basta e avanza, perché altrimenti siamo in seria difficoltà col peso. E un contributo simbolico di 50 euro a testa per alleviare i debiti che ci porteremo sicuramente fino all'anno prossimo, perché soltanto di furgone abbiamo speso più di 7.000 euro di tagliandi, manutenzione, ricambi, cose che si sono rotte e ancora non abbiamo finito. Questo è tutto, vi ringrazio comunque, sta avvenendo un lavoro veramente stupendo, eh? Grazie a tutti quanti voi.
4: Pre partenza.
3: Ragazzi, vi faccio una preghiera. Marco sta da solo al reparto e oggi ha messo a posto da solo il furgone, anche perché se rinviamo tutto quanto a lunedì sicuramente non faremo in tempo. Ora domani, che è domenica, chi può è pregato di venire a reparto magari intorno alle 9:30-10. Io ci sarò il pomeriggio, però almeno riusciamo a chiudere le cose più importanti, perché qui per studiare bene i pesi stiamo passando le cose da un furgone all'altro. Ora abbiamo portato dei vasconi che ci dovrebbero aiutare a riporre meglio le cose, e quindi domani fate la cortesia specialmente a Marco Monacelli, che sta a due passi, a Riccardo e anche a Gino. Vediamoci magari, così stiamo il pomeriggio, tarda mattinata e pomeriggio, per sistemare bene le cose, perché altrimenti c'è Marco che sta da solo. Un'altra cosa, siccome il carico di acqua è molto pesante, lasciate nelle vostre valigie lo spazio per mettere, che ne so, 4-5 bottiglie d'acqua.
5: Ciao, sono Alex da Riccione e qui nel Sabbione noi ascoltiamo Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Ciao.

0: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
1: In questa puntata spazio alla regina dei viaggi, la BMW R1250 GS Adventure. La BMW GS Adventure è una moto di alta qualità con prestazioni e comfort eccellenti. La sua elettronica avanzata aiuta a gestire il peso e la sua personalità la rende immediatamente riconoscibile. Anche se il progetto è vecchio, gli ingegneri di BMW l'hanno sempre aggiornato per mantenerlo al passo coi tempi. Il motore è un bicilindrico boxer da 1250 cm cubici, con un sistema di distribuzione a fasatura variabile. Ha anche diverse opzioni come 3 mappature motore, controllo dinamico della trazione, ABS cornering e Hill Start Control. Il serbatoio da 30 litri offre un'autonomia superiore ai 500 km. La moto è pensata per i viaggiatori professionisti, ma la GS in generale è progettata per macinare chilometri. Altre caratteristiche: display TFT a colori da 6,5 pollici, dove si possono visualizzare anche i dati sulla navigazione grazie all'app BMW Motorrad Connected. Il gruppo ottico di serie utilizza luci completamente a LED. Il faro adattivo, che segue l'inclinazione in curva, invece è un optional, costa 1130 euro. L'ampio parabrezza offre un eccellente riparo dall'aria e si regola facilmente. Il terminale a Krapovic slip-on non è di serie, costa 950 euro, ma ha il corpo in titanio, 91 cm da terra, ma si può scendere fino a 89, che non sono pochini. La posizione in sella è comunque particolarmente perfetta, sia per la guida sportiva sia per quella turistica.

0: Dietro le storie della musica.
1: È il 1982. In quel periodo passavo molto tempo a Londra e vivevo la musica e la cultura immediatamente post-punk. Mi occupavo di synth, campionatori, suonavo prog e non avrei mai immaginato di entrare in un giro di musica commerciale. Era anche la stagione di grande successo della New Romantic. Imperavano artisti come Adam Ant, Steve Stranger. Funzionava un suono sul lato della decenza. Girai oltre un anno con la prima versione di Masterpiece, che in origine era un brano di impianto New Wave. Appena entrato nell'ambiente dei DJ, cominciò a circolare in modo sotterraneo, sempre più insistente e promettente. Il resto poi lo fece il fiuto della Baby Records, che, battendo radio e TV, aiutò quella esplosione imprevedibile. Consapevoli che in Italia vige un certo provincialismo ed essendo io madrelingua inglese, non venne svelata mai la mia identità, non si capiva da dove venissi, chi fossi, e le interviste le facevo manifestandomi come straniero. Un gioco che poi ha contribuito a portarmi in testa alle classifiche. Nel frattempo Masterpiece sarebbe anche diventato una sorta di inno alla comunità gay. L'anno dopo sarà il turno di I Like Chopin. Il provino era molto essenziale, una ballata per l'intuito di Freddie Nagger della Baby Records, che ne vide il potenziale. Venne poi arricchito e arredato con sintetizzatori ed elettronica, diventando il caso che tutti conosciamo. I grossisti milanesi di dance e dintorni colsero al balzo il fenomeno e partirono con l'esportazione all'estero. Mi accorsi della presa internazionale da diverse reazioni. Brano europeo più suonato nel 1983, dal primo posto in Giappone alle decine di cover nelle musiche più disparate, dal country al metal al samba. Ammette Gazebo che alcune sono davvero incredibili, ma come lui stesso asserisce, Masterpiece resiste ancora e un calcolo approssimativo delle vendite porta a oltre 12 milioni di copie. Un autentico evergreen.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 logbook.
3: Città di Panama con 890.000 abitanti e con una popolazione di appena superiore di 1 milione di abitanti è la capitale di Panama, situata nell'entrata sull'Oceano Pacifico del Canale di Panama. È il principale centro politico, amministrativo e culturale del paese ed è in continua espansione. Dopo la sua fondazione nel 1519 divenne un punto di partenza per l'esplorazione e la conquista del Perù e un luogo di transito per l'argento e l'oro diretto in Spagna. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la costruzione di basi militari e la presenza di un largo numero di militari e civili statunitensi portò la città a un livello mai raggiunto di prosperità, ma i panamensi avevano un accesso limitato, molto spesso non lo avevano, a molte aree della zona del canale. Alcune di queste aree erano basi militari accessibili unicamente al personale americano. Si creò una certa tensione fra gli abitanti di Panama e i cittadini statunitensi residenti nella zona del canale. Questa tensione scaturì il 9 gennaio 1964 negli eventi conosciuti come Giorno dei Martiri. Dopo che nel 1999 le truppe statunitensi avevano lasciato il paese, la città accolse un gran numero di cittadini stranieri, soprattutto canadesi, colombiani ed ebrei, che hanno stabilito in città la loro residenza, in particolar modo nella zona residenziale ad alto sviluppo immobiliare. Ma torniamo al team di Moto for Peace ed ascoltiamo Bernardo Lepore, che come tutti gli altri si è stancato molto per questo lungo viaggio, vero Dino?
4: Ciao Richard, sì, siamo arrivati finalmente a Panama. Un viaggio lunghissimo, 12 ore da Madrid e più le 2:30 per arrivare a Madrid, quindi siamo stati in aereo quasi 15 ore, però siamo qui, siamo stati accolti benissimo dalla dogana che ci voleva sequestrare le nostre magliette, perché erano concentrate soltanto in una sacca di Gino e pensavano che facesse importazione di contrabbando di t-shirt, però poi si è risolto tutto per il meglio. Un pulmino della Polizia Nazionale ci ha portato qui in albergo a 2 passi dal porto di Balboa, dove martedì ritireremo i nostri container e quindi le nostre motociclette e di 2 van. Domani mattina alle 8 abbiamo il primo appuntamento, 8:30, e così l'avventura ha inizio. La nuova missione di Moto for Peace per il 2016.
5: Sudamericano, ore, musica latina, ora, radio Moto for Peace, Sudamericano.
6: Es la hora de Sudamericano.
7: It's time for Sudamericano.
6: È tempo di Sudamericano.

In Italia, se guidi in stato di ebbrezza con tasso alcolico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi litro, dovrai pagare una multa che andrà da un minimo di 800 ad un massimo di 3.200 euro, con l'arresto fino a 6 mesi, oltre alla sospensione della patente da 6 mesi ad un anno.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
5: Behind! Dietro le storie della musica.
6: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
7: Clima, il deserto del Sahara tornerà verde come un tempo. Ecco perché. Il deserto del Sahara non è sempre stato come lo vediamo ora, ovvero una vasta distesa di sabbia arida con temperature estremamente alte. Anzi, andando indietro di qualche migliaio di anni, scopriamo che il Sahara era una distesa verde ricca di vegetazioni, fiumi e laghi. Questa improvvisa esplosione del verde è stata possibile tra 11.000 e 5.000 anni fa. In questo lasso temporale le dune sabbiose si trasformavano in foreste ed il continuo incremento delle piogge dava vita a laghi e fiumi. Ben 9 milioni di chilometri quadrati di deserto si trasformarono in una vasta distesa verde in poche migliaia di anni, dopodiché quasi improvvisamente caldo, aridità e sabbia si riappropriarono quindi del Sahara fino ai giorni nostri. Ma com'è stato possibile un cambiamento così radicale? Questo rigoglioso periodo è noto come periodo umido africano e fu la diretta conseguenza della variazione dell'inclinazione dell'asse terrestre, un ciclo che si compie periodicamente ogni 25.800 anni. La precessione degli equinozi, così definito, attorno a 10.000 anni fa, le estati subentravano nell'emisfero boreale quando la Terra arrivava al parielio, punto più vicino al Sole, praticamente l'esatto opposto di quel che viene ora. L'estate infatti arriva quando la Terra si trova al punto più distante dal Sole. Questo fenomeno ha causato un aumento dell'8% dell'insolazione su tutto l'emisfero boreale, con effetti marcati su tutti i continenti. Per quel che riguarda l'Africa, questo fattore astronomico ha prodotto uno spostamento verso nord del monsone africano, favorendo quindi l'arrivo delle piogge anche sul deserto del Sahara. Quindi l'esplosione del verde della vita nel Sahara non è frutto del caso, bensì è dovuto a precisi movimenti della Terra che in futuro si compieranno nuovamente. Quel che più è sbalorditivo per gli scienziati è proprio la velocità con cui il Sahara è passato da essere una distesa verde e a deserto. Certo, nonostante parliamo di un movimento assiale estremamente lento e quindi con effetti molto diluiti nel tempo, il Sahara verde è scomparso in soli 200 anni. È un esempio di cambiamento climatico improvviso su una scala che gli esseri umani noterebbero.

0: Ciao, sono Luisa da Milano e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Ciao!
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
2: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.
4: Si parla spesso di diritti, quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi? L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ti tutela rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it. Campagna a cura di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
5: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
6: Enterprise, nella sua missione diretta
5: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
7: e di nuove civiltà,
8: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
2: Speciale colonne sonore è solo qui a rotazione su Radio Moto for Peace.
9: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Link to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
10: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
11: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: Europe is in a fight. This must be Europe's independence moment. A new Europe.
1: Dopo la sua controversa gestione del Ministero della Difesa tedesco tra il 2013 e il 2019, è stata al centro di numerose polemiche. Scandali di acquisto, sono emerse irregolarità nei contratti per materiali militari con accuse di mancanza di trasparenza e gestione inefficiente. Indagini parlamentari, nel 2020 è stata convocata dalla commissione d'inchiesta del Bundestag per rispondere a domande su presunti scandali legati ai contratti di difesa. Successivamente è stata eletta Presidente della Commissione Europea il 16 luglio 2019. Attenzione, non viene eletta dai cittadini direttamente, ma indirettamente tramite i governi nazionali e il Parlamento Europeo. Per l'Italia, i partiti che hanno votato a favore e sostenuto la sua candidatura sono stati Partito Democratico, Forza Italia e Più Europa. Sì, avete capito bene, stiamo parlando di lei, Ursula von der Leyen, classe 58, famosa nel mondo per i suoi SMS cancellati e per la totale mancanza di trasparenza. Per chi non lo sapesse o avesse dimenticato, nel 2021 von der Leyen ha negoziato un contratto da 35 miliardi di euro con Pfizer per l'acquisto di 1,8 miliardi di dosi di vaccino Covid-19. Le comunicazioni con il CEO Albert Bourla avvenivano tramite SMS e app di messaggistica, ma la Commissione europea ha dichiarato di non poter recuperare i messaggi, suscitando sospetti di distruzione volontaria. Mentre noi, comuni cittadini, per accedere al nostro fascicolo personale dobbiamo usare SPID, password e QR code, lei invece gestisce un affare da 35 miliardi praticamente con degli SMS. Nel maggio 2025 il Tribunale dell'Unione Europea ha stabilito che la Commissione Europea aveva violato i principi di buona amministrazione, criticando la mancanza di trasparenza e l'assenza di una giustificazione credibile per la perdita dei messaggi. Quindi, a pilotare l'UE, abbiamo una presidente indagata. L'ufficio del procuratore europeo e le autorità belghe hanno avviato indagini per possibili reati, tra cui interferenza nelle funzioni pubbliche, distruzione di SMS, corruzione e conflitto di interesse. Ma non è tutto. Nuove controversie emergono anche sugli SMS cancellati, più di recente con Macron. Infatti, nel settembre 2025, un messaggio inviato dal presidente francese Emmanuel Macron a von der Leyen riguardo a un accordo commerciale con il Mercosur è stato cancellato automaticamente. L'autorità europea per la trasparenza ha avviato un'indagine per verificare se questa pratica violi le norme sulla conservazione dei documenti ufficiali. Sarebbe ora che i vertici dell'Unione Europea si comportassero con maggiore responsabilità e trasparenza. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
3: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
2: Meanwhile, Road You always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life, except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road You should avoid that. It feels good to be a Road You. It feels good to Geico.
4: Hi, it's Zoe, personal stylist at Macy's. If you're like, what am I wearing on this trip? To this wedding? To brunch? Your timing's perfect. Our best brands are all 30% off. I'll pull some great pieces that are made for you, so you'll show up confident, looking amazing. Plus, 15 off designer beauty and fragrance. Sign up for Star Rewards and earn even faster at Macy's Friends and Family. Ends tonight. Savings off regular and already reduced prices. Exclusions apply.
5: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace, le ultime notizie con Richard Chu.
1: Bentrovati nello speciale Mongolia. In questo 15 giugno 2026 ascoltiamo dalla voce di Bernardo Lepore, che si trova in una località sconosciuta della Russia, le ultime novità sulla missione.
6: Ciao a tutti, siamo proprio dove siamo non lo so, però siamo a 100 km da Astrakhan e questa è l'ultima tappa in Russia per adesso. Siamo partiti questa mattina da Vladikavkaz, 500 km da qua. Praticamente abbiamo fatto una bella passeggiata e il caldo ci ha dato un po' fastidio, però poi entrati nella zona arida, steppa, è stato tutto più semplice, si viaggiava a velocità. Ci siamo fermati lungo l'itinerario a pranzo e lì c'è stata, se vogliamo, una contraddizione. Perché? Perché ci siamo fermati davanti casa di un tizio che ci ha fatto giocare con i bambini, è stato con noi, ha preso il caffè con noi, ci ha messo a disposizione la panchina che aveva davanti casa. E mentre c'era tutto questo quadro, no, tutto molto carino, si ferma un tizio, quelli classici con la barbetta, e richiama Claudio che ha i pantaloncini corti. E quindi gli dice che non sta bene che un uomo va in giro con i pantaloncini corti e gli ha fatto cambiare i pantaloni, si è messo i pantaloni.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Diario di bordo del 2016.
4: Quaderno de bitácora 2016.
5: 2016 logbook.
6: Rancho Santa Fe sarà la nostra base per 3 giorni. Siamo ospiti dell'associazione Empiace in una piccola struttura riservata ai visitatori. Le regole da rispettare sono molte per potervi alloggiare, tutte rivolte a garantire il benessere e i diritti dei bambini ospiti del centro. Il primo giorno vola via tra gli incontri istituzionali e in particolare l'incontro con il capo della Polizia Nazionale a Tegucigalpa, un piccolo centro a circa 40 km da Rancho Santa Fe. Un breve saluto con il capo della polizia e uno scambio di doni apre il nostro incontro, che toccherà temi importanti come la collaborazione tra polizia italiana e honduregna.
7: I nostri progetti riescono proprio per questo motivo, perché c'è una grande collaborazione di tutte le polizie.
6: Molti passi avanti sono stati fatti in materia di sicurezza in questo paese, proprio grazie all'importante sinergia tra le polizie nazionali. Seguono tante domande sulla nostra missione e tante risposte che entusiasmano il capo della polizia, fino a proporci un sostegno alla prossima missione con l'invio di un proprio agente. Grazie alla polizia locale, il secondo giorno di permanenza possiamo scoprire un po' di più il territorio. Raggiungiamo la Valle degli Angeli a circa 1 ora da Rancho Santa Fe. Sorta nel 1500, fu un antico centro minerario, rimasto in funzione per diverso tempo. Oggi rappresenta per questa zona un importante centro storico, divenuto famoso per la grande produzione di artigianato. L'Honduras, malgrado i tanti miglioramenti, non è certo un paese dove si può circolare tranquilli, ma la Valle degli Angeli fa un'eccezione. E malgrado si trovi vicino alle Bandiglia, interi quartieri abitati da banditi locali dove la polizia non ha nessun potere e non può entrare, qui si gode di un'inconsueta tranquillità. E allora ci perdiamo tra i vicoli e 1000 negozietti di artigianato locale.

0: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
1: attraverso
0: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
1: Scopo della missione:
0: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.
2: Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Londra, 1960. Oxbridge Road, una strada come tante, vetrine, autobus rossi che passano lenti, ragazzi con le custodie degli strumenti sotto il braccio. Un uomo esce dal suo negozio e appende un'insegna nuova, Gene Marshall and Son. Gene Marshall non è solo un commerciante, è stato un batterista, un insegnante di musica, ma soprattutto è un visionario. Nel suo negozio vende, sì, batterie, e mentre vende, ascolta, ma ascolta davvero. Ogni giorno entrano ragazzi diversi, giovani irrequieti, rumorosi. Hanno una cosa in comune, si lamentano. Dicono, non basta, vogliamo di più, più potenza, più volume, più cattiveria. Tra quei ragazzacci ci sono nomi che ancora non lo sanno, ma faranno la storia della musica. Pete Townshend, Ritchie Blackmore, Ron Wood. Sono musicisti inglesi che suonano rock, ma con amplificatori americani. Fender soprattutto. Buoni ampli, certamente, puliti, ma troppo educati. Troppo. Jim quindi capisce una cosa fondamentale. Il problema non sono i musicisti, il problema è il suono. E allora prende una decisione folle per l'epoca. Basta importare amplificatori americani, è ora di costruirne uno inglese. Uno che parli la lingua di quei ragazzi. Jim non è un ingegnere elettronico, ma sa di cosa ha bisogno. Chiama quindi due giovani tecnici, Ken Brand e Dudley Craven. I due si metteranno subito a studiare, partendo da un amplificatore americano molto diffuso in quel tempo, il Fender Bassman. Lo smontano, lo analizzano e poi iniziano a cambiarlo. Valvole diverse, componenti inglesi, circuiti spinti oltre il limite. Il risultato non è più pulito, non è più controllato, è solo sporco, aggressivo, è potente, è britannico. Nasce così il JTM-45. Quando Pete Townshend lo accende per la prima volta, succederà qualcosa di veramente strano.

le pareti cominceranno a tremare, l'aria vibra. Non è solo un amplificatore, è una dichiarazione. È il suono del nuovo rock inglese, il suono di una generazione che non vuole più chiedere permesso. È il suono di chi salirà sui palchi, che farà tremare i club, che riempirà gli stadi. È il suono Marshall. Da quella piccola bottega di Londra nel 1960 non nascerà soltanto un amplificatore, nascerà un'icona, nascerà un muro di suono, nascerà una leggenda. E tutto iniziato da un uomo che ha saputo ascoltare.

0: Il diario di bordo di Moto for Peace.
1: En la vida suele suceder que tarde siempre de reconocer.
2: Un pescatore ci viene incontro e per pochi dollari ci vende uno splendido esemplare di trota salmonata della lunghezza di quasi 50 centimetri. Attrezzato il campo mobile, improvvisiamo una spaghettata che neanche a dirlo attira diversi abitanti del luogo che si uniscono a noi per il pranzo. Raddoppiamo la dose e insieme ci godiamo il successo della cucina italiana. Percorsi 20 chilometri, siamo al confine con la Bolivia. Anche se rappresenta un punto di passaggio cruciale, non incontriamo molto traffico. Ci guardiamo intorno e la cosa che salta più all'occhio sono i colori sgargianti dei vestiti tradizionali di questo popolo. Anche qui il consueto mercatino di frontiera. I controlli durano poco, giusto il tempo per sgranchirci le gambe e siamo di nuovo in sella. Ci attendono diversi chilometri lungo le strade brulle della Bolivia. A queste altitudini la vegetazione è molto rada. Non siamo riusciti a recuperare neanche un minuto del tempo perso e tutti i nostri piani saltano di nuovo. Salta anche il nostro soggiorno alla Paz, che si trasforma in un breve attraversamento della città. La Paz è la capitale della Bolivia. Il suo nome in origine era Nuestra Signora de la Paz. Oggi conta circa 840.000 abitanti ed è la sede del governo del paese. La Paz può essere considerata la più grande metropoli del mondo in altura e sorge a 3.600 metri sul livello del mare.
3: Słucham radia Moto for Peace. Dla mnie jest to bardzo fajne, bardzo ciekawe radio. Jest to radio bez granic i bez barier. Słucham go na całym świecie. Cześć.
4: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.

0: Avete ascoltato Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
3: Behind! Dietro le storie della musica. Behind! Dietro le storie della musica.

Parliamo oggi di un capolavoro assoluto, un disco che ha segnato la storia del metal e che ancora oggi fa vibrare le casse in tutto il mondo. È il 1986, i Metallica stanno per pubblicare quello che per molti è il loro miglior album, Master of Puppets, un concentrato di potenza, innovazione e sonorità che li consacrerà tra i giganti del genere. Dentro questo disco troveremo tanti temi importanti, ma ce n'è uno che voglio raccontarvi oggi, perché si ispira ad un film straordinario. Qualcuno volò sul nido del cuculo, diretto da Miloš Forman con protagonista un incredibile Jack Nicholson. Questo film del 75 nasce a sua volta da un romanzo di Kay Casey, ambientato nei durissimi ospedali psichiatrici americani degli anni 60. La canzone che prende spunto da lì è Welcome Home Sanitarium. Tutti la riconoscono già dalle prime note di chitarra, lente, sospese, che creano un'atmosfera cupa. Poi esplodono in un riff potente e una batteria thrash. È il ritratto musicale della reclusione forzata, della follia e della sofferenza del protagonista, intrappolato in un sistema che è etichettato come mentalmente instabile, persona semplicemente diversa. Il legame con il film è fortissimo. Ricordate Mac Murphy, rinchiuso per aver avuto un rapporto con una minorenne? La sua ribellione svela tutta la crudeltà delle istituzioni, fatte di repressione, violenza, intolleranza. Tutto questo lo ritroveremo anche nel brano dei Metallica. Ascoltate qui, direttamente da Welcome Home. Benvenuto, dove il tempo si è fermato, dove nessuno se ne va e nessuno se ne andrà. La luna è piena e non sembra mai cambiare fase. Un viaggio nella mente, nella musica e nella libertà. Questo, signori, è Master of Puppets. Questo è il potere dei Metallica.

0: su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Ovviamente la preparazione della moto dovrà essere molto specifica affinché la sicurezza sia la base della buona riuscita dei viaggi stessi. Per consentire la migliore preparazione sarà importante verificare ogni settore della moto e precisamente motore, trasmissione, freni, sospensioni, impianto elettrico, telaio, ruote e serbatoio carburante. Iniziamo dal motore. Ora, se il mezzo è nuovo, un'attenta verifica nel corso dei tagliandi sicuramente darà la certezza di affrontare ogni percorso. Se invece, come nel mio caso, la moto è un po' più anzianotta, conviene verificare soprattutto che non vi sia un eccessivo consumo d'olio motore causato da fasce elastiche usurate e da gommini guida valvole che non fanno più il loro lavoro. Inoltre è necessario sostituire quelle guarnizioni o paroli che lasciano trasudare olio, eventualmente ripristinare anche la tenuta delle valvole di aspirazione e di scarico con la dovuta pulizia dei passaggi. Per i percorsi polverosi e sabbiosi è utile installare un filtro aria specifico di

0: quelli in spugna. Per l'olio lubrificante e il motore non vi sono, con gli ottimi prodotti sul mercato, particolari problemi. Naturalmente, se il percorso si svolge in condizioni estreme, paesi caldi o viceversa, si può usare un olio più specifico. Trasmissione. Ora, se a catena è consigliabile verificare l'usura della stessa con relativo pignone e corona dentata, e nel dubbio installare il kit nuovo. Se invece la trasmissione è a cardano, i problemi sono molto limitati. Basterà un accurato controllo degli anelli di tenuta per consentire la migliore sicurezza e un'eventuale sostituzione della lubrificazione.
1: Africans, i migliori successi d'Africa.
2: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
3: Africans, Africa's greatest hits.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018. 2018 logbook.
2: Prima vera edizione di questo speciale Anonimi della Fede in missione per le missioni. Vi racconteremo, come già preannunciato, questa missione umanitaria di Moto for Peace, la 17ª da quando esiste, quindi dal 2000. E adesso ci collegheremo direttamente con Cape Town in Sudafrica, dove c'è Dino, che è il presidente e il capo spedizione. Allora Dino, questo, come dicevo, il primo collegamento con il continente africano. Innanzitutto, come è andato il viaggio?
3: Allora, caro Richard, siamo arrivati ora in perfetto orario, un tempo meraviglioso, e il viaggio è andato bene, a parte un bambino urlante al sedile a fianco a quello dove ero io. No, comunque è andato benissimo, anche perché partendo di notte, siamo partiti a mezzanotte, siamo riusciti a fare qualche ora di sonno. E poi diciamo anche la linea aerea Lidl-Verlaine è stata molto molto confortevole.
2: Per fortuna allora avete riposato bene. Senti, ci dai qualche informazione sulla situazione logistica? Per esempio, dove dormite?
3: Allora, per quanto riguarda la sistemazione, per le 4-5 notti che faremo qui, siamo alloggiati presso un alloggio dell'IPA, dell'International Police Association, a circa 20 km dal centro. L'IPA è, come tu saprai, è un internazionale di polizia, quindi un'associazione che conta 148 paesi del mondo e che praticamente mette a disposizione degli alloggi per appunto poliziotti in pensione o in servizio che viaggiano nel mondo anche per turismo. Ed è un'ottima cosa, perché dovunque si va si può godere appunto di un'assistenza e anche dei prezzi particolarmente concorrenziali. Infatti, se pensi che noi qui a Città del Capo pagheremmo $13 per notte.
2: Eh sì, mitica IPA, l'IPA è l'International Police Association, che tra l'altro in Sudafrica è molto molto attiva ed è molto sentita soprattutto.
3: Purtroppo invece, Richard, per la nave e i container le informazioni sono quelle allo stato, quindi la nave è arrivata nella giornata di ieri, però per quanto riguarda il prendere i container e tirare fuori i mezzi, e questa è tutt'altra cosa. Adesso Celestino si dovrà mettere in contatto con la dogana e vediamo se nella giornata di domani sarà possibile effettuare qualche operazione, altrimenti si va direttamente a lunedì.
2: Perfetto, grazie Dino e un abbraccio e buona continuazione, speriamo tutto bene davvero, incrociamo le dita per voi. A presto.
3: Ciao Richard, un caro abbraccio e un saluto a tutte le persone che ci seguiranno in questa nuova avventura.
2: E saranno sicuramente tantissime. Bene, è tutto per questo primo appuntamento, il prossimo, come sempre, qui su Radio Moto for Peace, non appena avremo altre notizie.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: Nel 2001 Motor for Peace realizza missioni in Kosovo, attraverso Montenegro e Kosovo.
2: Scopo della missione:
1: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec.

0: la velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Made in Italy.
2: Made in Italy.
1: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
3: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
4: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace. Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
5: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
6: Enterprise, nella sua missione diretta
5: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
7: e di nuove civiltà,
8: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
4: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
9: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
10: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Nel 2010 è la volta di una missione particolarmente difficile, l'attraversamento di tutto il continente africano con Africa 16.000. Da Roma a Città del Capo, ben oltre 16.000 chilometri caratterizzati da snervanti attese alle dogane, tempeste di vento e sabbia, temperature di oltre 50 gradi, temporali monzonici e di faticosi 2.000 chilometri di off-road estremo dal Kenya al Mozambico. Ma ce l'abbiamo fatta. Importanti sono stati gli incontri istituzionali organizzati con le massime autorità di polizia ed Interpol dei paesi attraversati, con un ricevimento storico per Moto for Peace ad Addis Abeba, presso il quartier generale della Polizia Nazionale.
3: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Behind, dietro le storie della musica. Agli inizi degli anni 70 Paul McCartney era un uomo in fuga. Fuga dai Beatles, dal peso di un mito troppo grande e soprattutto da una stampa britannica che non gli perdonava nulla. Con Linda, sua moglie e compagna di ogni avventura, e il fidato Danny Lane, aveva fondato i Wings, una band nata più per amore e libertà che per gloria. Una famiglia in viaggio, un circo rock and roll fatto di bambini, animali domestici e musica che profumava di rinascita.

Un giorno, durante una tournée, i Wings accolsero a bordo un giornalista. Sembrava a primo impatto simpatico, curioso. Diceva di voler scrivere non una recensione, ma un ritratto di una famiglia in viaggio. La vita di Paul e Linda e dei loro piccoli, Heather e Mary, e la neonata Stella, tra autobus, palchi e soundcheck. Gli aprirono le porte di tutto, prove, backstage, chiacchiere nei corridoi d'hotel, ma lui il concerto non lo vide mai. Partì prima dello show con la scusa di un impegno improvviso. Ebbene, una settimana dopo, sulle pagine del suo giornale comparve una recensione cattivissima, una struncatura feroce, velenosa, di un concerto che peraltro non aveva mai visto. Paul, leggendo quelle righe, rimase di sasso, poi rise, e con lui Linda. Non era rabbia, no, era un misto di incredulità e sarcasmo.

così nacque un'idea, una piccola dolce vendetta che avrebbero realizzato, anzi diciamo pure naturale. Danny Sewell, il batterista, lo racconta nel nuovo libro Wings, The Story of the Band on the Run. Stella era ancora una neonata, ricorda, e una mattina Paul e Linda decisero di mandare un souvenir a quel giornalista. Prese una piccola cacchina della bambina, la sistemarono in un portasapone di plastica dell'hotel con cura, quasi affetto, e la impacchettarono come un dono. Poi la spedirono, senza biglietto di accompagnamento, senza firma, solo quel piccolo omaggio profumato di ironia. Una vendetta infantile? Ma forse, ma anche un gesto squisitamente McCarthyano, elegante, beffardo, insomma surreale. Una risposta perfetta ad un giornalista rozzo, come lo definì lo stesso Sewell, perché a volte il modo migliore per disinnescare il veleno è rispondere con un sorriso e magari con un portasapone ben chiuso. Così, tra un successo e una marachella, i Wings continuarono la loro corsa. Una band di famiglia, un'avventura controcorrente fatta di amore, musica e un pizzico di follia. E oggi quel piccolo aneddoto riaffiora dalle pagine di un libro che racconta non solo la storia di una band, ma anche la leggerezza di un uomo che, dopo i Beatles, aveva ancora tanta, tantissima voglia di sorridere al mondo. Da Londra, un piccolo souvenir di Paul McCartney. E vi ricordo, mai provocare un ex Beatles, soprattutto se ha un neonato in casa.

0: alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
1: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
2: High rotation. Three current hits without interruption.

0: Grazie, benvenuti, benvenuti. Grazie, benvenuti, grazie. Grazie di essere qua, sono entrate solamente tre moto, sennò veramente diventava Easy Rider qua dentro, erano tantissime. Allora, dottor Lepore, che cos'è che vi ha spinto a sposare questa iniziativa? Cosa avete fatto e cosa siamo riusciti a fare? Cosa siete riusciti a fare con Moto for Peace?
1: Allora, la nostra associazione, sin dalla nascita, è impegnata in azioni umanitarie. Abbiamo saputo di Futuriamo durante la Befana Arriva in Moto, una manifestazione che da 5 anni organizziamo a favore dei piccoli ospiti del Bambino Gesù di Roma. Abbiamo così deciso di sostenerla e grazie alla provincia di Roma e all'Unione Province Italiane gireremo con la nostra carovana nei prossimi mesi in tutte le province d'Italia e contiamo e crediamo fermamente di raccogliere più di 1 milione di euro. Successivamente c'è anche qualche altra cosa, non ci fermiamo qui e abbiamo già contatti oltreoceano e andremo a raccogliere fondi sempre per lo stesso scopo presso le comunità italiane in Canada e Stati Uniti.
0: E vi voglio bene, grazie davvero. Grazie davvero a tutti quanti voi. È un progetto quindi che si svolgerà nel corso di quest'estate.
1: Sì, praticamente si organizzerà da quest'estate e terminerà in Italia a fine 2005. Nel 2006 invece interesseremo, come ho già detto, l'America.

0: Radio Moto for Peace.
1: La radio senza frontiere. Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
2: Ciao, sono Filomena e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
3: Ciao, sono Matteo Menduni ed anch'io sento Radio Moto for Peace.
4: Ciao, sono Valeria, anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
5: Ciao, siamo le Spice e anche noi ascoltiamo Radio Moto for Peace.
6: Ciao, sono Pasquale Verrillo e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
0: Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: Quale paese europeo ha più bunker antiatomici? La Svizzera, notoriamente, è considerata uno dei paesi più sicuri al mondo in caso di attacco nucleare grazie al suo notevole numero di bunker antiatomici. La Confederazione Elvetica, nonostante non abbia partecipato ai conflitti bellici del XX e XXI secolo, dispone di una vasta rete di rifugi, tanto che sarebbe in grado di proteggere l'intera popolazione in caso di attacco nucleare. Questo diritto al rifugio è sancito dalla Costituzione svizzera attraverso gli articoli 60 e 61 della legge federale sulla protezione civile, e si stabiliscono che ogni abitante deve avere accesso a un rifugio nelle vicinanze della sua residenza e, in caso di insufficienza di tali rifugi, i proprietari di edifici abitativi sono tenuti a costruirne uno e ad equipaggiarlo o a versare un contributo sostitutivo. La Svizzera dispone di circa 365.000 rifugi, sia pubblici che privati, che possono offrire protezione a oltre 9 milioni di persone, coprendo così più del 104% della popolazione, che conta 8,6 milioni di abitanti. Questa situazione è unica nel suo genere, con la Svezia al secondo posto con il 70% e la Finlandia al terzo con il 62% di copertura. In confronto, in Austria solo il 30% dei residenti sarebbe al sicuro in un bunker, mentre in Germania appena il 3%. Nel contesto italiano non esistono bunker antiatomici pubblici attivi, ma ci sono bunker dismessi e numerosi rifugi antiaerei risalenti alla Seconda Guerra Mondiale sparsi sul territorio. Il più grande di questi si trova sotto l'ex fabbrica di munizioni SMI di Pistoia, con un tunnel lungo ben 2 chilometri. I piani regolatori italiani non prevedono la costruzione di bunker antiatomici, ma è possibile realizzare rifugi simili a cantine, seguendo le normative svizzere per i rifugi privati. Il costo di un rifugio antiatomico in Italia può variare tra i 2.000 e i 3.000 euro al metro quadro.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi, e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
2: Ladies and gentlemen, Kim Carnes and the Hate Boys.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono Ditonella...
0: Ditonella Piega! Non ci credo, amore, come stai? Pronta? Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai i chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio Vangeli.
1: Oddio, tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada... Te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale, tutti insieme.

0: hot music in the mix with your favorite DJ.
1: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix. She's out to get you, you can't run, you can't hide.

0: abbiamo fatto una bella passeggiata e il caldo ci ha dato un po' fastidio, però poi entrati nella zona arida, steppa, è stato tutto più semplice, si viaggiava a velocità. Ci siamo fermati lungo l'itinerario a pranzo e lì c'è stata, se vogliamo, una contraddizione. Perché? Perché ci siamo fermati davanti casa di un tizio che ci ha fatto giocare con i bambini, è stato con noi, ha preso il caffè con noi, ci ha messo a disposizione la panchina che aveva davanti casa. E mentre c'era tutto questo quadro, no, tutto molto carino, si ferma un tizio, quelli classici con la barbetta, e richiama Claudio che ha i pantaloncini corti. E quindi gli dice che non sta bene che un uomo va in giro con i pantaloncini corti e gli ha fatto cambiare i pantaloni, si è messo i pantaloni lunghi. È curiosa questa cosa. Diciamo che dove stavamo in Cecenia, diciamo, la religione viene vissuta, diciamo, con molta attenzione. Poi abbiamo lasciato la Cecenia e siamo entrati nel Dagestan. Diciamo, questo spartiacque, è vistoso perché c'è un posto di blocco imponente. E poi niente, poi siamo arrivati fino qui dove siamo ora. Praticamente abbiamo da un lato il Caspio e dall'altro il Volga e il paesaggio è veramente molto molto bello. Questa sera dovremmo far tappa ad Atyrau, però abbiamo sempre le incognite frontiera, quindi Russia, Kazakistan. Speriamo tutto bene che questa volta in uscita non ci siano troppe, come dire, troppi problemi burocratici, eccetera, eccetera. Stasera ve lo saprò dire. Ciao.
1: Moto for Peace, Mongolia 2026.
2: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
3: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
9: Fossi in te sarei nervoso.
8: Sette eredi.
10: Chi è il prossimo?
8: Una fortuna. Nessun testimone.
9: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
8: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
11: Sai come andrà a finire.
8: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Trasmissioni inedite, voci del passato, radio mitiche che non esistono più. Un concentrato di esclusività, con radio tanto tempo fa, ogni sera e ogni notte, su Radio Moto4P.

0: This is the BBC, Mike Smith.
1: The top 20 years.
2: It's chaos release.
3: Good evening.
4: Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg degli anni.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 Logbook.
3: Parte da Roma la nuova missione che vedrà impegnati gli uomini di Moto for Peace per 53 giorni sulle strade che attraversano l'Europa e il continente asiatico, fino a raggiungere il Nepal, dopo aver percorso oltre 16.000 chilometri. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici di villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. Sali in sella con noi. L'avventura sta per cominciare. I chilometri volano via e, malgrado la deviazione verso Cracovia, che ci è costata 100 chilometri più del previsto, raggiungiamo Varsavia nel tardo pomeriggio, giusto in tempo per poter adempiere a tutti gli impegni, prima di mettere qualcosa sotto i denti e poi riposare. È il nostro nono giorno di viaggio e cominciamo la giornata con un impegno di carattere istituzionale. L'incontro è presso la questura centrale di polizia, che dista 20 km dai nostri alloggi. Sotto un pallido sole ci avviamo attraversando la città di Varsavia, fino a raggiungere l'enorme palazzo grigio davanti al quale parcheggiamo le nostre moto. Chi ha avuto l'occasione di seguire la nostra missione per il 2002, La Cina è vicina, riconoscerà sicuramente questo luogo dove incontrammo la polizia anche in quell'occasione. Ed è di nuovo qui che incontriamo i colleghi polacchi.

0: Dopo una breve introduzione sulla nostra associazione, esponiamo la missione Medici in Moto in Nepal, che raccoglie il consenso di tutti i presenti. Tra i tanti commenti di ammirazione, il più significativo arriva dal capo dell'Interpol, che si congratula per l'ambizioso itinerario che andremo ad affrontare. Terminato il nostro incontro, ci prendiamo un po' di tempo per percorrere le strade di Varsavia, la capitale della Polonia. Dal riacquisto dell'indipendenza polacca nel 1918 allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la città ebbe un forte sviluppo economico, ospitando numerose aziende straniere. Una forte battuta d'arresto arrivò con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e alla fine del conflitto bellico si dovette ricostruire la città, ridotta in macerie. Oggi Varsavia conta circa 1.800.000 abitanti. È la più grande città del paese ed è diventata negli anni il centro politico, economico e culturale della Polonia. La giornata è volata via e proprio nel tardo pomeriggio arrivano brutte notizie per Mohamed. Purtroppo niente visto, dovrà rientrare a Tripoli e abbandonare la missione. È un brutto colpo per tutti.
1: Oggi sono arrivato a Varsavia con il gruppo di Moto for Peace. Sono molto grato a questa associazione che conosco da circa 10 anni. Questo è veramente un bel viaggio. Loro hanno il visto per muoversi in questi paesi. Io non ho il visto per proseguire ed è un problema. Bernardo Lepore ha cercato di aiutarmi diverse volte perché questo gruppo vuole che io prosegua con loro. Grazie. Grazie ancora. Devo ringraziare tutto il gruppo. Sono favolosi. Non ho avuto nessun problema con loro e spero di partecipare a una prossima missione.
2: Thank you very much.
0: È arrivato il momento di tornare ai nostri alloggi. Domani saliremo in moto e la strada che percorreremo sarà quella verso il confine europeo. Entreremo in Bielorussia e affronteremo la strada verso Minsk. Ci sentiremo un po' meno a casa e sempre più vicini alla meta. Ma tutto questo ve lo racconteremo nella prossima puntata di Medici in Moto in Nepal 2014.

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.

0: Behind. Dietro le storie della musica.
1: Vi segnalo un libro interessante, si intitola 10 duelli ed è di Giuseppe Velasco. Ci sono scontri memorabili nella musica pop. L'idea di partenza è infatti interessante, raccontare 10 coppie di musicisti, anzi 9 più una band, che a un certo momento delle loro carriere si sono contrapposti fra loro, a parole e a volte anche non solo a parole. Storie di Lennon e McCartney, Simon e Garfunkel, Waters e Gilmour, Oasis e Blur. La narrazione è fluida, la scrittura è di buona qualità, la documentazione è sufficientemente accurata. Il punto, per me che però non sono il destinatario ideale di un libro come questo, è che non ci ho trovato quasi niente che io già non sapessi o non avessi già letto. Il lettore, meno, come dire, competente in materia di me, però potrà veramente gradire.

0: Va ora in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento, le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio, vi raccomando. E adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

0: E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare. Un gesto completamente gratuito, ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale, che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto, 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e, pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I won't.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.

0: ben ritrovati, questa è la World Parade, io sono Richard Xu, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra, con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito, alla posizione numero 8 si classifica l'Italia, e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al settimo posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7. The number one song in China is Jay Chou, Who Cares?

0: 向所有在中国和台湾的听众问好。你正在收听的是 Motto for Peace 电台的广播。
1: È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica. Al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor.
2: He said, tell me your vision, all of your heavens are sin.

0: classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto4Peace già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E adesso palla al centro, atterriamo a Singapore dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.
2: Oh.

0: 14 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i very big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Wolken.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: This is the World Parade.
5: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
6: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Søren Tobegaard Lund, Fabi Goyim,

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti, gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Choosin' Texas.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
3: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
2: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
4: I'm on top of the world!
2: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: This is the World Parade New Hit.
6: Bene, con questa canzone tipicamente statunitense si conclude la nostra classifica, ma adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit, che in questo periodo sarà interamente dedicata alla scoperta dei brani di maggior successo dei paesi che il team di Moto for Peace ha già attraversato, che toccherà nei prossimi giorni durante l'attuale missione in Mongolia. E infatti partiamo subito con una delle hit del momento in Turchia, la prima nazione dopo l'Italia a essere interessata dall'itinerario del viaggio in corso. A tal proposito, un grande abbraccio e saluto a Mehmet Özkokak.
7: The best hit in

è in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.